0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ma quanto sei golosa!
1: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
0: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
1: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
0: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin.
1: L'adoro.
0: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta
5: Scuola di Musica.
7: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia. Radio BCS.
8: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
9: Scarica l'app di Radio BCS.
10: Potrai ascoltare Radio BCS
9: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
5: Radio BCS.
8: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
1: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno
3: fare. Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
3: Ci trovi tanto divertimento.
8: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci.
3: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
9: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
10: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
9: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
11: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
12: Piazza Grande, grande intorno.
13: Il primo disco.
14: At first I was afraid.
13: Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BGS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successo. Simply the best 2000. One, two, three. 2K Hits.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Sorry, what is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
3: È il Cicchetto.

0: classici che ti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarino.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
7: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
7: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
6: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
7: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
6: E poi ottimi cocktail e aperitivi
7: e le golose coppe gelato.
6: Hush Caffè, lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: Telefono 041 55 40 660.
6: Hush Caffè.
7: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
8: Radio BCS.
9: Radio BCS.
8: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
10: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
5: Amore, non siamo a teatro.
4: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
5: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo? In qualche paradiso.
5: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
5: Pasticceria Ceolin.
4: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: L'adoro.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
11: Mia nonna.
10: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
11: Mia nonna.
10: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
11: Facile! Ferramenta Sassariolo.
10: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
11: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
12: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
13: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
12: Scopri di più su somit.it.
13: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
12: Affidati a noi.
14: Rooftop,
12: rooftop,
14: rooftop.
12: Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbina

0: 35 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio.

0: Ligabue, il nostro grande Lucianone Ligabue, con una canzone di qualche anno fa, Essere Umano. Buongiorno.
1: Buongiorno.

0: Buongiorno con Nuccia su BCS.
1: Eccomi, buongiorno, buongiorno. Buon martedì, oggi è martedì 12 maggio e non piove. Almeno non piove, dai. La situazione è abbastanza tranquilla, sì, il cielo è ancora nuvoloso, abbiamo avuto la pioggia ieri sera tardi anche. Insomma, è caduto un po' di pioggia effettivamente, come era nelle previsioni del resto. Però poi è schiarito. Oggi almeno la mattinata si presenta abbastanza buona, temperature anche miti, insomma siamo sempre intorno che so i 16 gradi circa, ma sono solo le 8 del mattino, passate da pochi minuti, quindi vedremo poi l'evolversi della situazione. Tra poco infatti daremo un'occhiata sia alle notizie dell'ultima ora, ma anche alle previsioni del tempo dell'ultima ora, come siamo abituati a fare tutte le mattine insieme tra una canzone e l'altra. Come state? Tutto bene? Spero proprio di sì. Noi siamo qui a farvi buona compagnia, io e tutti i miei colleghi naturalmente. Per il momento ci sono io questa prima ora a leggervi l'oroscopo e poi appunto ad aggiornarvi sulle notizie, compresa la cronaca locale, alle 9:10. Dalle 9 in poi anche Gianni con Riservato per Due. Buon ascolto anche oggi dei nostri programmi. Se volete mettervi in contatto con noi, 041 40 0046 il numero fisso, 338 266 2777 per i vostri messaggi WhatsApp soprattutto. Bene, tra poco l'oroscopo, eh? Prima di tutto ciò si comincia con l'oroscopo dopo la canzone di Alex Warren, Fever Dream. A tra poco.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: L'oroscopo di oggi, martedì 12 maggio. Auguri intanto a tutti coloro che oggi compiono gli anni. Buon compleanno, tanti auguri. Auguri a chi si chiama Rossana, Santa Rossana oggi. Buon onomastico, auguri insomma a tutti i festeggiati, a coloro che ricordano qualche anniversario, ricorrenza importante. E adesso cominciamo. Ariete, con Marte, Saturno e Nettuno tutti nel vostro segno, però affollata la cosa, siete un vulcano pronti a esplodere, ma la luna vi chiede di agire con razionalità, oggi il successo arriva attraverso la collaborazione. Toro, Sole, Mercurio e Giove nel segno vi rendono il protagonista assoluto della scena economica. È il momento di concretizzare gli affari, dunque. La vostra stabilità è ai massimi storici. Gemelli, Venere e Urano nel vostro segno accendono la vostra voglia di novità e di flirt inaspettati. La luna amica stimola il vostro desiderio di libertà. È una giornata eccellente per rompere certi schemi. Cancro, Marte in quadratura vi rende un po' irrequieti, ma la luna in acquario vi aiuta a guardare i problemi con il giusto distacco. Oggi preferite la logica ai sentimenti. Leone, la luna in opposizione vi mette di fronte alla necessità degli altri. Con Plutone che ha iniziato il moto retrogrado proprio nel vostro segno opposto, sentirete il bisogno di rivedere alcuni legami. Vergine, Mercurio vi sostiene ancora dal Toro, regalandovi una precisione chirurgica nel lavoro soprattutto. La luna vi spinge ad occuparvi della vostra routine e del benessere fisico. Bilancia, un martedì all'insegna del piacere, grazie alla luna complice. Nonostante Saturno contro vi chieda impegno costante, oggi riuscirete a trovare il lato divertente in ogni cosa. Meglio così. Scorpione, la luna crea qualche tensione nell'ambito domestico o familiare. Con Giove opposto potreste sentirvi un po' sotto pressione. Oggi conviene fermarsi e riflettere invece di forzare la mano. Questo è un consiglio che vi viene dato. Vedete voi. Sagittario, la comunicazione vola alto, alta, siete brillanti, veloci e capaci di convincere chiunque con la vostra visione delle cose. È la giornata perfetta per brevi spostamenti, contatti veloci e scambi di idee. Capricorno, con il sostegno dei pianeti in Toro, siete imbattibili nella gestione pratica della vostra vita. La luna vi invita a fare un bilancio onesto delle vostre entrate. La stabilità che cercate è un passo da voi. Acquario, con la luna nel segno e Plutone retrogrado, sentirete il bisogno di riprendervi i vostri spazi. Nonostante le aspettative altrui, oggi volete fare di testa vostra. Seguite il vostro istinto. Pesci, mentre il mondo corre, voi sentite il bisogno di rallentare un po'. Nonostante la vostra voglia di sognare, i pianeti in Toro vi ricordano però di tenere i piedi ben piantati per terra. Auguri allora, auguri a tutti. Radio BCS.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
4: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
7: Ci trovi tanto divertimento.
6: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
8: locale.
9: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
9: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
10: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
11: Hotel Rial.
12: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
10: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
12: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
11: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
10: Informati 041 49 26 21.
11: Hotel Rial.
12: La magia di un evento nello scenario perfetto.
13: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
14: A Monselice in via Piave.
13: Concessionario ufficiale
14: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
13: Cosa puoi trovare?
14: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
13: Punti forti.
14: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
13: Chi vince su tutti?
14: BL Auto by Campello Motors.
15: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
16: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
15: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
16: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
17: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
16: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
17: Affidati ad un unico interlocutore.
16: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
18: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
19: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
18: violino, saxofono,
19: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
18: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
19: Per iscrizioni e informazioni 327-3324-469.
18: Associazione Musica Chioggia.
19: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
20: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
21: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
20: Gabbiano 2, I love you. Anna Maicore.
22: Il primo disco. At first I was afraid. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Tommaso Paradiso dall'ultimo Sanremo con I Romantici. Tra poco invece ascolteremo un paio di successi degli anni 90 in Simply the Best. Già belli pronti? Tra poco. E prima un'occhiata veloce alle notizie che troviamo in prima pagina questo martedì 12 maggio 2026. Allora, si parla ancora molto di questo antivirus, anche perché insomma la gente è un po' preoccupata, ma insomma sembra ci vogliano rassicurare a tutti i costi. Intanto c'è una circolare del Ministero, si raccomanda comunque la massima cautela, quarantena di 42 giorni per contatti ad alto rischio. In Olanda tra l'altro hanno fatto anche un pasticcio, hanno sbagliato delle procedure con un positivo in ospedale, no? Con gli esami eccetera, non hanno usato le giuste precauzioni eccetera. Il rischio contagio non è molto alto, ma intanto 12 persone, persone di infermieri praticamente, dipendenti dell'ospedale, sono in quarantena proprio per questo così piccolo errore che hanno fatto. E tra l'altro scattano anche i 45 giorni di isolamento per il 24enne di Torre del Greco che è a rischio contagio, che si è trovato appunto in mezzo ai contagiati. Poi parliamo naturalmente di Medio Oriente. Trump valuta di riprendere i raid sull'Iran. Questo ci fa sapere la CNN, questi gli aggiornamenti in tempo reale. Il presidente degli Stati Uniti annuncia intanto anche la sospensione della tassa sulla benzina. Quindi all'orizzonte la possibilità che finisca presto sta guerra ancora non c'è. E poi vi ricorderete senz'altro qualche tempo fa di un professore che aveva scritto un post piuttosto pesante sulla figlia della Premier Meloni, che poi aveva tentato il suicidio perché insomma era stato travolto da commenti di odio anche sui social eccetera, insomma ha avuto anche delle ripercussioni nel lavoro, anche se lui aveva chiesto scusa, che aveva detto di aver esagerato eccetera. Bene, ha tentato di nuovo, bene, male, ha tentato di nuovo il suicidio e ora è gravissimo. L'altra volta non ce l'ha fatta, questa volta le condizioni sono critiche. Noi naturalmente ci auguriamo che ce la faccia, perché non è possibile, sì, ha fatto uno sbaglio, ma arrivare per la persecuzione, diciamo, della gente per una frase infelice che ha detto, che arrivi a togliersi la vita. Vedremo, gli auguriamo insomma di cavarsela e di uscire da questo tunnel. E poi c'è sempre il caso Garlasco, ma insomma i fatti li conosciamo, quindi andiamo avanti e vediamo cos'altro c'è. C'è l'omicidio di Taranto, dove è stato ucciso questo 35enne del Mali. Sono stati fermati 5 ragazzi, un 15enne avrebbe sferrato i colpi mortali a quel 35enne che stava andando al lavoro la mattina presto ed è stato praticamente ucciso da dei ragazzini che l'hanno appunto fermato e ucciso. E poi da Piacenza, la donna scomparsa con i figli, trovate 2 lettere, si pensa al suicidio. Purtroppo anche questo, secondo le lettere che ha lasciato, fa pensare anche fa venire questo pensiero. Continuano intanto le ricerche ovviamente della donna e dei suoi figli, 2 ragazzini minorenni. L'Electrolux taglia 1700 posti e chiude lo stabilimento di Ancona, quindi in crisi gli elettrodomestici. A quanto pare scatta lo sciopero nazionale, 1700 posti di lavoro, è una cosa veramente molto molto grave. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale, ma adesso, come vi ho già anticipato, ascoltiamo intanto questi 2 bei successi degli anni 90.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90.

0: i Backstreet Boys con Everybody, e prima Nick con la sua favolosa Laura Non C'è. Questi due bei successi degli anni 90 in Simply the Best, grazie naturalmente a Roberto Gomme, ricordatevi, rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada se vi affidate appunto a Roberto Gomme. Con l'arrivo della nuova stagione anche nuove promozioni, controlli completi, manutenzione d'offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Non aspettate l'ultimo momento, andate a controllare le vostre gomme, se siete in regola o meno. Insomma, Roberto Gomme vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, presso la carrozzeria Biasion. E Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: o base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Radio BCS.
2: Radio BCS.
1: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS.
2: Radio BCS.
1: Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: Paul Russell, Eight Men into Saints. Ed ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS. PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di oggi, martedì 12 maggio 2026. Parliamo naturalmente ancora della grande tragedia che c'è stata con quei tre operai agricoli uccisi sabato scorso. Il governo del Marocco si mette a disposizione per rimpatriare le salme, quindi sarà il governo del Marocco ad occuparsi del rimpatrio delle salme dei tre lavoratori che hanno perso la vita nell'incidente di sabato mattina a Calino. A liberarlo è Rashid Hamdi, responsabile della comunità islamica di Adria, che si riunisce attorno all'associazione Fraternità. Sabato scorso, spiega, abbiamo fatto una riunione e abbiamo contattato il consolato del Marocco, che ci ha spiegato che sarà il governo a pagare tutto. Questi ragazzi non hanno nulla. Anche alcuni gruppi di connazionali delle vittime si stanno organizzando per dare vita ad una raccolta fonti per sostenere le famiglie dei tre lavoratori morti. Alcuni parenti delle vittime, provenienti da varie città d'Italia, hanno visitato le salme dei loro cari in orbitorio, dove sono a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del nulla osta dei funerali. E servono almeno 18.000 euro per mandare le salme in patria. Dobbiamo trovare aiuti anche per le famiglie, dicono appunto i suoi connazionali. E intanto continua l'inchiesta sullo schianto. Le testimonianze dei colleghi sono concordi. Era la prima volta quella dannata mattina che il giovane Gari era alla guida, la guida del furgone che avrebbe portato lui e i suoi 8 compagni di lavoro nei campi della ditta Boscolo Bielo. Lavoratori a chiamata della Driss SNC legata alla Boscolo da regolare appalto. Gari sostituiva il giovane autista che quel giorno non stava bene, forse a determinare la tragedia che si è portata via tre vite proprio questa. È stata un'accelerata di troppo, proprio in corrispondenza di una doppia curva in una strada che il giovane bracciante non conosceva per nulla. Una volta raggiunta la Romea e presa la direzione verso Chioggia, il furgone ha infatti svoltato in via Margherita, che porta verso Calino, dove c'è l'idrovora Busiola, un sistema di chiuse del consorzio di bonifica Adige Euganeo. Forse l'inesperienza è stata fatale, fatto sta che il mezzo è arrivato dove c'è una doppia curva, dove si deve rallentare al massimo da affrontare in seconda marcia. Ecco, essendo del tutto evidente la causa del drammatico decesso dei tre giovani uomini, raccolte anche le testimonianze di quanti sono scampati alla morte, riuscendo a uscire dal furgone, la procura ha deciso di non procedere con l'autopsia sui corpi. Ma non è ancora giunto il momento di restituirli al pianto delle famiglie. Il PM ha disposto prelievi di liquidi e tessuti sul corpo dell'autista per i test tossicologici, per avere un quadro completo del sinistro stradale. Poi il sindaco Armelao ha anche assicurato che la strada Margherita va messa in sicurezza. L'iter è già avviato. Io che l'ho percorsa, abito lì vicino e che conosco bene quella strada, vi dico, è pericolosissima se non si fa proprio in seconda marcia, neanche a 20 all'ora, e quindi è veramente da mettere in sicurezza. E il sindaco, come vi dicevo, è intervenuto sulla questione della viabilità di strada Margherita annunciando un'accelerazione drastica sui progetti di messa in sicurezza dell'arteria dopo proprio l'incidente di sabato. E ancora notizie dalla città. Vento teso in spiaggia e i lettini volano via. Raffiche intense di vento e una piccola tromba d'aria sulla zona nord del litorale di Sottomarina ieri. L'ondata di maltempo non ha risparmiato danni alla spiaggia a poche settimane dall'avvio a pieno ritmo della stagione. Nel primo pomeriggio, infatti, durante un temporale forte, il vento ha spazzato via intere file di lettini, spaccato alcuni tavoli e sollevate anche la torretta di salvataggio dei bagnini alla postazione 9. Le più colpite le spiagge Playa Bonita, Caio Blanco, D'Agigetto e ai campi in Grande Italia, nelle immediate vicinanze della diga San Felice. Oltre alla pioggia intensa, si è scaricata nella nostra zona anche una piccola tromba d'aria, ha spiegato il titolare di Playa Bonita. Questione di pochi attimi, ma ha buttato giù tutte le file di lettini che avevamo preparato. Ha rovesciato la torretta di salvataggio, a riva mare si sono spaccati tutti i tavoli. Come inizio di stagione non ottimale, certo. Simili gli effetti anche negli stabilimenti confinanti. È purtroppo il maltempo questo quello che provoca. Un'ultima notizia: ignora diffide divieti e si presenta dall'ex. Lo stalking va in carcere. Si è presentato ancora una volta ignorando diffide e ordini di allontanamento per stalking sotto casa dell'ex compagna pretendendo di entrare e di avere dei soldi. Non si è fermato neppure quando sul posto si è presentato il padre della donna, chiamato al telefono dalla figlia. Per tutta risposta MP gli ha dato uno spintone e l'ha fatto cadere in malo modo a terra, tanto che l'uomo è poi dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso e dovrà decidere se presentare denuncia per lesione. Venerdì ci sono stati altri momenti di tensione anche all'arrivo dei carabinieri. Alla vista dei militari, invece di calmarsi, l'uomo è andato ancora più in escandescenza e così è stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex in attesa dello sviluppo dell'inchiesta per stalking che grava appunto sull'uomo. La giudice ardita ha convalidato l'arresto e alla luce dei numerosi precedenti ha praticamente firmato la misura cautelare del carcere. Così l'uomo è stato condotto a Santa Maria Maggiore. Un'occhiata anche alle previsioni del tempo e vediamo che nelle prossime ore in Veneto il tempo sarà sul variabile, una certa variabilità con cielo parzialmente nuvoloso al mattino per nubi medio-alte, poi irregolarmente nuvoloso con però delle schiarite. Temperature minime senza notevoli variazioni. Le massime in calo sui settori occidentali di pianure prealpi, in aumento invece in quota e stazionarie altrove. È tutto. Grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova di oggi.

0: Cioffi insieme a Noemi in Farfalle. È tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Claudio Baglioni avrà il 1982 l'anno in cui è nato suo figlio e gli ha dedicato questa canzone che poi è stato un numero uno. Bellissimo pezzo di Claudio Baglioni per l'appuntamento delle 9 con Unforgettable, grazie a Gioielleria Ballerine. Per celebrare i battesimi, cresimi, comunioni, lauree, scegliete un dono che parla dal cuore. La Gioielleria Ballerine vi propone i gioielli in oro 9 carati della nuova linea di Comete Gioielli e Stella Bag. Dei ciondoli, per esempio, colorati, luminosi o con una dedica speciale. Passate a vedere la collezione, passate da Gioielleria Ballerin, regalate un'emozione alle persone che amate. La trovate in Viale Padova a Sottomarina.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Istituto Cestari Righi. Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
4: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
3: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
4: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
5: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
3: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
4: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
3: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
5: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
4: Agevolazioni per studenti adulti e lavoratori.
3: Istituto Cestari Righi.
5: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
6: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
7: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
6: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
7: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
6: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
10: Da Casa Mania trovi

0: come l'hai sempre voluta.
1: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
0: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
1: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani.
3: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

spero tutto bene. Ben ritrovati, ben ritrovate all'ascolto di Radio BCS. Tra poco si prosegue con Riservato per Due, e subito dopo la prossima canzone ascolteremo una delle novità di questa settimana. Ma prima c'è Ray con Where Is My Husband. A tra poco con la novità.

0: eccoci qua, riservato per due. Buongiorno.
1: Buongiorno Lucia, buongiorno a tutti. Oggi è il 12 di maggio. Sono arrivato proprio da casa solo per dare il giorno. Vedi che
0: guarda, questo si parte da casa
1: c'ha un suo ruolo nella vita.
0: Per ricordarci buongiorno. Che giorno è, l'avrò ecco. Detto già 3-4 volte anch'io.
1: Quindi non ero necessario.
0: No, potevi anche startene a casa.
1: Grazie,
0: tua.
1: Grazie Lucia, io ti saluto.
0: Potrei dirti, ma ecco. Invece rimani qui.
1: Ma solo per gentilezza,
0: resta,
1: sei un cuore d'oro,
0: dai,
1: sei un
0: resta,
1: cuore d'oro.
0: Ti prego.
1: Buongiorno cari amici, ben trovati. Io spero sia un buon martedì, è quello che naturalmente auspico. Tu auspichi?
0: Auspico.
1: Ecco, quindi noi auspichiamo sia un buon martedì, cari amici.
0: Io auspico, tu auspichi, noi auspichiamo. Anzi, egli auspica.
1: Sì.
0: Vediamo se lo diciamo bene. Noi auspichiamo, voi auspicate. E
1: momento
0: sì,
1: altissimo di radio, amici.
0: Auspicano. Vedete, ecco, la grammatica.
1: Io mi immagino un ascoltatore nuovo che dice: ma in che programma sono finita? Amici, questi c'hanno dei problemi seri. Vabbè,
0: non è
1: senti,
0: mai troppo tardi. Ti ricordi quel programma?
1: Sì, sì, sì.
0: No, tu forse sei troppo giovane.
1: Perdonami.
0: Facevano un programma, si chiamava Non è mai troppo tardi. Praticamente un maestro elementare che insegnava l'alfabeto e tutta la grammatica per televisione.
1: Va bene, radio altissima. Senti, mettiamo una bella novità. C'è tornata Risa. Ecco, questa è una bella cosa, amici. Sopperiamo con la musica i contenuti.
0: Sì, la stanno un po' attaccando ultimamente perché è troppo male. Magra, non so se ci ha fatto caso, è magrissima.
1: Io la trovo tanto gnocca, comunque complimenti a
0: Lisa. Anche a me piace molto, ma è magretta però.
1: Vabbè, nuova canzone, si chiama Rugiada.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
4: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
4: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: mentre andava la canzone di un attimo, Lea Risa, stavo pensando a come l'avrei ballata.
1: Ah, stavi pensando, pensavo ti fosse addormentata, penso un po'. Stavi pensando.
0: No, stavo pensando a come l'avrei ballata questa canzone, sto sentendo il ritmo.
1: Sì.
0: E mi immaginavo su una pista da ballo come l'avrei ballata.
1: Ma guarda, sono le domande quelle belle proprio.
0: Vabbè, cose mie, vabbè. Ok,
1: Arisa, Rugiada, cari amici, spazio novità e come sempre lo facciamo con Planet Bike, le biciclette, quelle super belle.
0: Esattamente, con la primavera sono arrivate anche tante bici nuove, ve ne stiamo parlando proprio in questi giorni, con motori più potenti, quindi con più autonomia, si arriva fino a 100 km e queste bici a cinghia per evitare che cada la catena, così ecco, non ci sono più problemi. Tanti nuovi modelli che trovate da Planet Bike, andate a vederli, a provarli in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove i sogni diventano realtà.
4: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
5: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
6: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
5: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
6: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
5: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
5: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
8: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
10: È una vera specialità.
8: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
11: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
12: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
8: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
11: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
8: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice. Pizzeria da Leo.
15: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
14: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
15: Prenota 041 55 40 550.
14: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
15: Pizzeria da Leo,
14: la migliore.
15: Ma che te lo dico a fa?
14: Ma che te lo dico a fa?
16: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
17: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
16: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
17: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
16: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
17: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
16: E
18: poi ottimi cocktail e aperitivi.
19: E le golose coppe gelato.
18: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
19: Telefono 041 55 40 660.
18: Ash Caffè.
19: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
20: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La canzone, il ritmo da ballare di Lady Gaga con Docci, il pezzo si chiama Runway. Allora, un fatto increscioso, cara Nuccia, è successo a San Benedetto durante una mostra dedicata a Raffaella Carrà, la grande raffa nazionale, straordinaria. Che cosa è successo? Che c'è qualcuno che si è fregato degli oggetti che erano in esposizione.
1: Un grande fan. Riusciva a comprarli, li ha rubati.
0: Ho capito, ma sai, voglio dire, per quei poveretti che hanno allestito la mostra, è un problema, perché adesso non devono restituire le cose, devono spiegare che si sono rubati due cinture, perché di questo si tratta. Due cinture che hanno in qualche modo un pezzo di storia, perché sono appartenute alla regina del, ma non solo del sabato sera, perché lei in verità ha fatto di tutto, anche della domenica pomeriggio, anche di
1: alla regina dello spettacolo,
0: del mezzogiorno, brava,
1: dello spettacolo in generale.
0: È vero, è successo questo fatto appunto durante questa mostra, dove ci sono 30 abiti di scena di Raffaella Carrà, e ci sono stati anche laboratori, incontri, eccetera eccetera, un grande via vai di gente, perché poi Raffaella è ancora un personaggio amatissimo
1: sempre, sì, è vero,
0: e quindi in tanti sono andati lì a vedere quegli abiti iconici, perché poi sai, sono quegli abiti che indossava nei sabati sera, nei grandi appuntamenti,
1: nelle trasmissioni televisive, tutti abbiamo visto, certo,
0: e quindi quegli abiti lì ce li ricordiamo anche in qualche modo. E purtroppo c'è qualcuno che ha avuto questa idea davvero malsana di portarsi via due,
1: volevo un ricordino della Raffaella,
0: un ricordino, ho capito, ma se fanno tutti così non resta niente.
1: È vero, è come quando si va a vedere una grande città, magari, certo, i resti di un antico,
0: sì,
1: un'antica cultura,
0: non è che vado a
1: se
0: vedere...
1: ognuno va e prende un pezzo di pietra, poi resta,
0: non è che vado a vedere le piramidi, mi porta a casa un paio di pietre, no, non funziona così, perché tempo due anni non c'è più niente.
1: Più niente.
0: Due canzoni in arrivo.

0: Chelsea King che facevano questi finali bellissimi. Holy Yam, che è un altro tipo di lingua, però non è proprio tipica. Yam non è tipica.
1: No, ma stavo dicendo, sono
0: non
1: i finali,
0: è gitana, non è gitana.
1: Sono i finali che mi piacciono questi, proprio con una chiusura definita.
0: Costruiscono,
1: capito?
0: Proprio la chiusura, sì, senti definita, che sta per arrivando il finale, no?
1: Vabbè, poi
0: la scaricata finale, come nei fuochi d'artificio.
1: Non tutti lo fanno, vabbè,
0: no, ci
1: pazienza.
0: Sono quelli che del finale che io non capisco, non ho mai capito, quelli che a un certo punto sfumano la canzone, quella roba lì, amici, non è tollerabile.
1: Ma una volta forse lo si faceva.
0: No, continua. C'è ancora qualcuno che lo fa, cioè secondo me la canzone senza un finale non è tollerabile.
1: Oppure quelli che la interrompono improvvisamente,
0: sì,
1: che tu sei
0: come non ti aspetti, però come
1: noi lavoratori qua, ecco, delle radio, che siamo magari distratti un attimo, ci finisce la canzone.
0: Ecco, Nuccia è un'esperta, ha una distrazione compulsiva praticamente. Va bene, comunque cari amici, era due bei ricordi.
1: Due bei ricordi
0: bellissimi.
1: Esattamente. E grazie naturalmente a Super Coffee Shop, colazioni fantastiche, anche perché avete molto da scegliere se fate colazione da Super Coffee Shop.
0: Beh, c'è un parco,
1: c'è
0: brioche,
1: una
0: amici.
1: Varietà dolcetti, brioche.
0: C'è di tutto.
1: Di tutto e di più.
0: Ecco, provate quella col cioccolato Dubai, che è una novità.
1: Questa è l'ultima.
0: È l'ultima
1: arrivo,
0: tante.
1: Praticamente, ecco. E con un buon cappuccino, un buon caffè, quello che volete bere, naturalmente, perché comunque è un bar. Andate da Super Coffee Shop in Viale Tirreno a Sottomarina.
0: Tra poco torneremo a parlare ancora di musica e di esposizioni, cara Nuccia, rimaniamo sul tema.
1: Bene.
0: Perché non si espongono solamente i quadri, non c'è solo la biennale, ma anche tanta musica diventa in qualche modo un elemento attrattivo.
1: Certo.
0: Quindi oltre a Raffaella Carrà, tra poco parleremo di un'altra esposizione, non proprio vicinissima a noi, ma comunque tra poco è una cosa interessante che vi vogliamo raccontare. State con noi.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
5: A Chioggia, logico.
4: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
5: Felice, logico.
4: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
5: La taverna di Nadia e Felice, logico.
4: Di Nadia è felice.
5: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
4: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
5: La taverna.
4: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
5: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
2: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
2: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
7: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
2: Passa a trovarci e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
2: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico. Sottomarina Venezia.
9: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
10: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
9: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
11: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet a soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
9: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
12: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
13: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
12: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
13: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
12: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
14: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
15: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
14: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
15: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
16: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
15: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
16: Affidati ad un unico interlocutore.
15: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
17: Tomato by Claudia.

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS.

0: Ma dietro queste canzoni non tutti sanno che c'è una produzione italiana, Caranuccia. Sono stati i Parisi a produrre questo pezzo nuovo di Madonna e di Sabrina Carpenter. Quindi
1: Parisi chi?
0: I due DJ italiani.
1: Che si chiamano Parisi.
0: I Parisi, si sono i Parisi. E quindi c'è un pezzo di mondo di casa nostra che in qualche modo ha influenzato il suono del nuovo disco di Madonna e Sabrina Carpenter. Grande produzione internazionale, meraviglioso, non trovi?
1: Assolutamente sì.
0: Ecco, che soddisfazione. Parenti
1: di Ether Parisi.
0: Di Ether Parisi, ma probabilmente sì. Sono solamente una Parisi c'è nel mondo ed è Ether, quindi tutti i figli sono tutti figli di Ether Parisi. Va bene, mi sembra quasi di, come dire, di essere serio quando dico queste cose, ma naturalmente non credeteci.
1: Non è detto, insomma, anche se è possibile.
0: Ecco, allora parliamo d'altro, parliamo di un altro museo, questa volta non tanto una mostra, ma un museo ufficiale che sta per nascere a Londra, perché si sono accorti di un fatto increscioso, Caranuccia. La gente andava a Londra in vacanza e non c'era un posto da andare a vedere la storia dei Beatles. Cioè, com'è possibile?
1: Ma davvero?
0: Non c'era un luogo dove andare a vedere un'esposizione, qualcosa. Tu potevi andare negli studi Abbey Road, vedi la strada fuori, le famose strisce pedonali dove hanno fatto le foto.
1: Sì, certo, famosissime.
0: Ma non potevi entrare dentro Abbey Road, è uno studio privato, cioè non è che dici suoni, ding dong, ciao, sono venuto a vedere lo studio dei Beatles. No, non funziona così, paghi.
1: Quindi non hanno mai pensato di fare un museo dedicato ai Beatles.
0: Fino a pochi giorni fa, perché adesso il museo l'hanno fatto. Ecco, e quindi il luogo è proprio Londra, dove nel 1969 praticamente per l'ultima volta hanno suonato dal vivo, ed è stato un po' la loro base, diciamo, operativa per tanti anni. Lì, proprio su questo palazzo che si trova a Savile Row, è un edificio storico, hanno tra l'altro fatto il famoso concerto, quello sopra il tetto. È presente, fu proprio l'ultimo concerto in assoluto, 42 minuti, era un gennaio freddissimo di 57 anni fa. I turisti quindi adesso avranno un luogo dove andare in pellegrinaggio e lì troveranno tutto il mondo dei Beatles.
1: Ci hanno messo parecchio però a pensare di fare questo museo.
0: Tra l'altro un museo anche voluto con lo spirito, la collaborazione, la sinergia di quelli che sono i Beatles ancora viventi, quindi Paul McCartney e Ringo Starr, che hanno deciso appunto anche di partecipare all'inaugurazione, quindi ci saranno. Tra l'altro hanno fatto una canzone insieme proprio in questi giorni, Ringo Starr e Paul McCartney.
1: Sì, è vero.
0: Dopo tanti anni sono tornati a fare qualcosa insieme. Quindi se andrete a Londra, cari amici, avrete la possibilità di vedere un museo dedicato proprio alla storia dei Beatles, che comunque che se ne dica hanno scritto davvero delle pagine
1: assolutamente
0: pazzesche.
1: Sì, io penso che i Rolling Stones vorranno anche loro un museo,
0: probabilmente
1: vedrai che adesso si fanno vivi, anche noi vogliamo il nostro museo.
0: E d'altro canto si tratta di un'altra grande band straordinaria.
1: Esatto.
0: Visto che abbiamo parlato di Beatles, abbiamo parlato dell'ultimo disco realizzato che si chiama Let It Be, tutti voi lo ricorderete. Dentro c'è secondo me una delle canzoni più belle dei Beatles, ma lo dico a gusto personale.
1: Ma sì, ma
0: in verità
1: ne hanno fatto talmente tante di belle.
0: Bravissima, diciamo che è la mia preferita di gusto personale.
1: Ecco, questo già è più plausibile.
0: Quindi questo per me è il pezzo più bello dei Beatles, ma è naturalmente una cosa molto molto personale. Fa così.

0: canzone dei Beatles memorabile, era stato il 20° singolo ad arrivare al numero uno dei Beatles, pensa che curriculum pazzesco, e fu anche l'ultimo, perché fu l'ultima canzone che uscì come singolo e che arrivò al numero uno. Da segnalare che, visto parliamo di turismo, se volete andare a vedere questa strada lunga e tortuosa, esiste davvero, è la B842, che è una strada di campagna tra le colline del Kentire fine a Campbelltown. Quindi se volete,
1: quella che è cantata nella canzone,
0: certo,
1: naturalmente,
0: se volete andate lì, vi portate la canzone in cuffietta e così quando canta The Long and Winding Road
1: mi sembra di essere lì con i Beatles,
0: con bravissima,
1: tutti i quattro ragazzoni di allora.
0: Potete soprattutto godervi quello che Paul McCartney stava guardando mentre scriveva la canzone, perché effettivamente fu così, cioè lui vide questa strada, gli venne The Long and... Adesso noi passiamo qui per Viale Veneto, non ci viene niente a noi, forse perché magari Viale Veneto non è così emozionante,
1: anche perché non siamo Paul McCartney,
0: non siamo Paul McCartney, forse è più questo, ecco, più colpa, non è colpa di Viale Veneto, è colpa che
1: perché
0: non...
1: poi puoi trovare la poesia
0: in
1: dei
0: tutto
1: momenti, in tutto quello,
0: certo,
1: che vedi,
0: certo, magari
1: dipende
0: Viale Veneto ben vista può essere una via emozionante,
1: assolutamente,
0: insomma.
1: Sì,
0: assolutamente. Quindi il problema è la nostra mancanza di talento,
1: la spiaggia in fila alla fine della via, per esempio la sabbia,
0: la sabbia,
1: ci sarebbero delle,
0: certo,
1: delle
0: e quindi è colpa nostra, niente, mi rassegno, non è l'ispirazione che manca, il talento,
1: no,
0: il talento.
1: Non siamo poeti.
0: Va bene, a questo punto, cara Nuccia, noi andiamo ad ascoltare un bel numero uno, facciamo un saltino all'indietro, anche questo era un numero uno, ed era molto vecchio.
1: Stavo
0: però
1: dicendo, anche quello di Beatles era un numero uno.
0: In verità non era l'appuntamento unforgettable che andiamo a fare adesso, addirittura andiamo un po' più avanti negli anni, perché qui eravamo veramente tanto, tanto lontani, insomma, eravamo addirittura nel 1970 quando uscì come singolo The Long and Winding Road. Adesso invece andiamo al 2006, quindi facciamo un salto,
1: un bel po' di anni dopo.
0: Hai voglia, un salto temporale notevole. La canzone degli Scissor Sister.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
4: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
4: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
4: Realizzati con stile e design.
5: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
4: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Sister Sisters, il loro progetto è Don't Feel Like Dancing, che era bello da sentire alla radio ma anche bello da ballare. Io mi ricordo che per tanti mesi abbiamo ballato questa canzone alla grandissima. Era Unforgettable.
1: Esattamente, salutiamo gli amici di Falegnameria Padoana Stile e Design. Se volete per esempio mettere in sicurezza la vostra casa, ricordatevi che potrete avere un nuovo portoncino blindato e godere della detrazione del 50%, perché ci sono ancora molti incentivi molto interessanti. Andate dunque a visitare lo showroom in strada Madonna Marina a Sottomarina. Yes, we play.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
9: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
10: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
9: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
11: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
9: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
12: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
13: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
12: Gabbiano 2, I love you. Anna mai
14: come. Una città. Chioggia.

0: diretta live da Sottomarina, alla spiaggia di Sottomarina, ma non sulla spiaggia. Noi siamo...
1: No, non è neanche giornata adatta.
0: Non
1: verità.
0: È neanche esatto.
1: Dobbiamo stare in spiaggia oggi.
0: Sì, sì, decisamente ci stiamo meglio riparati sì. al chiuso. Allora, abbiamo parlato prima di cose artistiche, no? Sì. Le mostre, la Carrà, i Beatles. Sappiate che andare ad una mostra, ma non solo, ma anche la lettura, la musica, l'arte, fanno bene e rallentano l'invecchiamento. Uno dice, ma va, ma non ci
1: fanno
0: credo.
1: Fanno bene lo spirito,
0: amici,
1: certo.
0: Questo dice la scienza.
1: La mente.
0: La scienza ce lo dice. Quindi non solo l'esercizio fisico, quello
1: che comunque
0: sappiamo.
1: Dobbiamo, ecco, se non vogliamo invecchiare precocemente, vogliamo tenerci abbastanza sodi, diciamo così.
0: L'esercizio fisico è importante.
1: È importante, però anche la mente ha bisogno di rimanere
0: bravissima,
1: giovane.
0: Perché porta ad un rallentamento del processo di invecchiamento biologico. È stato uno studio pubblicato dalla nota rivista Nuccia l'abbonamento Innovation in Aging.
1: Ma
0: no?
1: Certo, eh.
0: Ecco, da anni oramai Nuccia per il segreto della sua brillante prestazione anche oggi è proprio perché mette in pratica l'insegnamento proprio sull'invecchiamento.
1: È vero,
0: allora,
1: è vero.
0: Hanno fatto questo sondaggio, hanno scoperto che molte persone, anzi la maggior parte di persone che frequentano concerti, che vanno a vedere delle mostre, che ascoltano musica, dimostrano un'età biologica più giovane rispetto alle altre che magari non fanno questo tipo di attività. Incide quasi del 4%, quindi comunque non è poco. Gli effetti apparenti, spiegano i ricercatori, sono paragonabili a quelli osservati nell'esercizio fisico. Quindi in verità sono due cose importanti, mettili insieme addirittura è una bomba, cioè se voi fate esercizio fisico e fate anche questo tipo di frequentazione di abitudini è qualcosa di straordinario, non invecchierete quasi più, cari amici.
1: Beh, ecco. Sappiamo perfettamente ormai da tempo che c'è una stretta correzione

0: Una stretta collazione.
1: No, appena bevuto il moccaccino, per questo
0: è infatti ti uscivo a colazione. Una stretta colazione.
1: Correlazione tra quello che è appunto la forma fisica e la mente,
0: e la mente
1: è tutto
0: certo.
1: Collegato naturalmente, quindi se facciamo qualcosa per il nostro corpo per mantenerlo in forma e usiamo anche la mente,
0: certo.
1: Teniamo sempre viva. Informata,
0: si dice anche mente sana in un corpo sano, ma diremo anche corpo sano con la mente sana.
1: Come avete sentito, questo aiuta a mantenerci ancora più giovani.
0: E quindi, cari amici,
1: basta, io non vengo più a lavorare, da domani vado a mostre, teatri,
0: perfetto,
1: e vado a concerti,
0: ecco. Poi mi racconti,
1: a musei. Va bene,
0: divertimento, Nuccia.
1: Ciao.

0: Italia Starter Pack, lui è J-Ax, 10 e 22 del mattino. Sai che c'è? Sai che c'è, Nuccia?
1: Che c'è?
0: No, c'è.
1: Dai,
0: che voglio,
1: parla.
0: Voglio accontentare i nostri amici a casa. Ho pensato che sarebbe una bella idea mettere una canzone di un'ascoltatrice e di un ascoltatore che hanno alzato quella cornetta e ci hanno chiesto la loro canzone preferita.
1: E qual è la loro canzone? Una canzone preferita di una nostra ascoltatrice, presumo, no?
0: Certo, infatti ci ha richiesto Achille Lauro, che è sempre un gran piacere. Sentiamo un pezzo di qualche tempo fa che è davvero bellissimo. Fa così.
2: Call and listen.
3: Call and listen.
2: Call and listen.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
2: Ah no? E dove siamo?
4: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
5: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
6: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
5: L'adoro.
7: Istituto Cestari Righi,
8: corsi serali 2026-2027, la scelta giusta per il tuo futuro.
9: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
10: Puoi scegliere fra due indirizzi, amministrazione, finanza e marketing e informatica.
9: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
8: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
10: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
9: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
10: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
8: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
9: Agevolazioni per studenti adulti e lavoratori.
10: Istituto Cestari Righi,
8: corsi serali 2026-2027, la scelta giusta per il tuo futuro.
11: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
12: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
11: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
12: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Carlo, voglio la cucina nuova.
2: Se ci pensiamo.
1: Carlo, voglio il salotto nuovo.
2: Sì, ci pensiamo.
1: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
1: Carlo, andiamo!
6: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
1: Mia nonna.
6: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
1: Mia nonna.
6: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
1: Facile! Ferramenta Sassariolo.
6: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
1: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Lei è la cantante amatissima, almeno da me, Malika Ayane.
1: Anche da me piace molto Malika. Malika.
0: Allora, cari amici, parliamo di second hand. Non è più un fenomeno, una realtà. Second hand sono praticamente le cose di seconda mano, cioè il riciclo, cari amici, il fatto che noi acquistiamo cose che magari prima erano di altri, che però non hanno esaurito la loro parabola, diciamo così, perché magari sono state tenute bene, perché sono ancora nuove,
1: perché sono state messe poco anche.
0: Perché magari non sono neppure state usate, perché hai ricevuto un regalo che manco ti piace, o perché magari hai preso, che ne so, una borsa che poi non stava più bene con il resto dei capi che usi, perché hai preso un capo d'abbigliamento che non ti sta bene addosso. Insomma, le possibilità sono tante.
1: Anche i capi d'abbigliamento, soprattutto quelli importanti, quando li hai messi una volta due, poi te li hanno visti tutti.
0: Basta.
1: Non li metti più.
0: Ecco, e allora la notizia di queste ore è che quello che un tempo sembrava una piccola tendenza, adesso sta diventando una solida realtà, diciamo così. Sia online che in negozi fisici, il mercato degli oggetti di seconda mano è cresciuto fino a coinvolgere 6 italiani su 10, quindi è una realtà diffusissima.
1: Certo.
0: No? 60% degli italiani utilizzano acquistare. Ma che cosa compriamo noi italiani con questo mercato che, ripeto, sta crescendo giorno dopo giorno? Allora, per quanto riguarda i settori, diciamo case e persona 76%, sports e hobby 52%, elettronica 41%. Arrivando al succo, abbigliamento ed accessori nella maggior parte.
1: Sì.
0: Quindi tantissimi comprano borse, vestiti, appunto, magari quelli belli, preziosi.
1: Stiamo parlando,
0: insomma,
1: di cose però importanti, non straccetti.
0: Certo. Ma poi, oddio, c'è anche un mercato di seconda mano, magari delle cose a basso prezzo. C'è un mercato per tutto. Però è vero che magari è proprio il mercato del lusso di seconda mano che piace molto, anche perché spesso e volentieri ci sono capi diventati magari iconici che uno non ce l'ha nel suo armadio.
1: Hai detto bene, perché gli straccetti li trovi anche nuovi a basso prezzo.
0: A basso prezzo, certo.
1: E quindi per questo dicevo.
0: Ci mancherebbe. Ci sono addirittura negozi che nascono proprio con il riciclo, no? Quindi di abiti,
1: certo,
0: bellissimi, tra l'altro costano lo stesso molto, ci sono dei capi che addirittura
1: hanno dei valori importanti. Parliamo di capi firmati,
0: certo,
1: come dicevi tu, iconici, ovvio, che costano.
0: Sicuramente. Poi, seconda posizione, libri e riviste sono al 28% tra le cose più acquistate, diciamo, nel riuso, nel second hand. Anche arredamento e casalinghi, anche nell'arredamento è vero, perché quante volte si compra, che ne so, una poltrona particolare, un pezzettino di arredo che contamina e arricchisce anche, no?
1: L'ho fatto anch'io, ho preso un armadio.
0: Assolutamente.
1: Diversi anni fa, tra l'altro.
0: E anche lì, naturalmente, può essere sia per uso, quindi magari delle cose anche molto semplici e banali, oppure può essere anche un mobile particolare di stile che va ad arricchire quella che è la bellezza della tua casa. C'è chi ci ha costruito un impero su queste cose.
1: Ma assolutamente sì, anche perché magari cambi casa o delle strutture, eccetera, ci sono dei mobili che non ti stanno più, oppure
0: certo,
1: decidi di cambiare l'arredamento e i mobili sono ancora buoni, li puoi vendere, per dire.
0: Certo, spesso li si regalano, comunque anche c'è anche chi li regala, ma c'è anche chi li vende a dei prezzi molto modici.
1: Sì, sì, perché poi i mobili non è che abbiano un grande mercato,
0: Ti stavo dicendo,
1: a livello economico
0: c'è un tipo di arredamento molto costoso, cioè sono quelli tipo di arredo
1: come con i vestiti.
0: Esattamente. Quindi c'è un tipo di arredo iconico, ci sono dei negozi, sono stato qualche tempo fa a Milano, c'è quella signora che ha costruito un impero con i mobili usati e con l'abbigliamento usato, no? Quella che fa anche una trasmissione TV, non mi ricordo mai il nome, quella signora un po' anziana che compra e vende oggetti d'antiquariato praticamente. Questa ha costruito una quantità, credo abbia 4 negozi a Milano, per dire, no? Ma di quelli proprio di alta centro.
1: D'élite.
0: E le cose costano parecchio, insomma, quindi bisogna saper scegliere. E questo è un po' il settore, diciamo, che frequentano di più gli italiani e che comprano di più nel mercato dell'usato. Evidentemente è un mercato interessante ed appetibile. E se tanti italiani comprano, naturalmente c'è anche chi guadagna in queste cose qua, perché c'è anche l'intermediario, no? Chi trova le cose belle e poi le rivende,
1: certo.
0: E in questo caso diventa un'attività anche quella, insomma, evviva. Tra l'altro, così c'è anche un po' di virtuoso, perché non buttiamo tutto come facciamo normalmente.
1: Ecco, che quello è un grande problema, che di immondizia di tutti
0: ne abbiamo già tanta.
1: Ne abbiamo tante,
0: già tanta, quindi chi se riusciamo a togliere qualcosa dai bidoni è meglio.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best, in collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90.

0: Evelyn, allora mi sono informato su come si chiama la signora quella che compra e vende, si chiama Roberta Tagliavini, che era annuncia la trasmissione Cash or Trash, non so se l'hai mai vista.
1: Sul 9. Ogni tanto facendo zapping
0: è diventata la mia nuova supereroina, ti dico.
1: Davvero,
0: la verità. Dopo
1: piace?
0: Che ho visitato i negozi, no, ma in verità la trasmissione non la capivo. Poi ho visitato i negozi, ho capito, ho detto: ma questa è un genio, questa signora è un genio, c'ha un occhio incredibile per effettivamente le cose che hanno valore, quello che lei che compra effettivamente non è che sono cosacce vecchie.
1: Vedi, anche quello è un talento.
0: È un talento assolutamente.
1: Quindi, io non ci capirei se avessi di fronte una ciofeca
0: bravissima,
1: o qualcosa di valore.
0: Potrei comprare a gusto, cioè mi piace o non mi piace.
1: Appunto, ma a gusto, ma
0: vabbè,
1: quello
0: capirai.
1: Cosa vuol dire.
0: Esatto, ma se ha valore o meno, boh, che ne sappiamo. Invece questo è un genio, cara Nuccia. I negozi si chiamano Roberta e Basta, se andate a Milano in zona Brera li trovate, sono bellissimi, vi consiglio, io sono andato quasi come ad andare a vedere un museo, trovi delle cose pazzesche,
1: vero,
0: che erano pazzesche.
1: Magari non accessibili alle nostre tasche.
0: Ma dipende, c'è un po' di tutto.
1: C'è un po' di tutto.
0: Prezzi variabili. Per
1: allora
0: alcuni non sono, ti fa giro alla testa, per altri sono prezzi umani, diciamo.
1: Umani.
0: Dai, umani.
1: Vabbè, senti, parliamo di cose normali, l'automobile.
0: Ecco.
1: Abbiamo tutti un'automobile.
0: Ce l'abbiamo tutti, piccola, grande,
1: appunto,
0: media, extra lusso.
1: Un'utilitaria,
0: certo.
1: Però ce l'abbiamo. E se capita qualcosa alla vostra macchina, noi vi consigliamo di rivolgervi a Carrozzeria,
0: ecco,
1: Biasion.
0: Come fa Nuccia con il suo Ferrarino, che lo porta sempre da Biasion.
1: Sempre, naturalmente. Anche perché se mi capita qualcosa, come è già successo un paio di volte, me la vengono a riprendere.
0: Fantastico, che meraviglia.
1: Sono rimasta per strada. E la mia Ferrarina è un po' vecchiotta, direi.
0: Ecco, c'è qualche anno.
1: Vabbè, carrozzeria, gommista, meccanica, noleggio, soccorso stradale, sapete bene tutti i servizi che vi offre Carrozzeria Biasion in via Padre Emilio 21 a Brondolo di Chioggia.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
1: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
4: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un clic. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
5: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: carte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
3: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente,
5: autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
3: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
5: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
3: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
11: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
10: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
11: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
10: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
11: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
10: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
12: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
10: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
12: Il punto di ritrovo dei giovani.
10: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
12: Eurobar e Mora Mora.
10: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
12: Eurobar e Mora Mora.
10: Drink and food.
12: Lungomare Adriatico sottomarina.
10: Gustati l'estate.
13: Radio BCS.
14: Radio BCS.
13: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
15: Scarica l'app di Radio BCS.
16: Potrai ascoltare Radio BCS
15: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

0: da Radio BCS con Save Tonight.
1: Ho appena chiamato casa perché non mi ricordavo se avevo chiuso bene tutte le finestre, che abbiamo appena sentito un tuono.
0: Credo l'abbiano sentito tutti gli ascoltatori.
1: Ha fatto saltare. Ecco, mio marito mi ha detto che ha grandinato a Calino, dove abito.
0: Pensa
1: io.
0: Un po'.
1: Sì, un'oretta fa, circa mezz'oretta fa, ha grandinato. Qui da noi non credo, qui a Sottomarina ancora no. Comunque il tempo è quello che. Vabbè, pazienza. Dimmi tutto, caro.
0: Io non ho detto niente, hai chiesto la parola, te l'ho data.
1: No, volevo sformare chi dovesse andare a Calino, magari, che trova la grandine, ma è già passata, comunque, tranquilli.
0: Bene, senti, cara, ci stiamo parlando di second hand, volevo tornare alle motivazioni che ci spingono a utilizzare quindi le cose magari usate. Allora, come è facilmente immaginabile, risparmio e guadagno sono i primi driver, diciamo così, che ci mettono su questo mercato. Quindi,
1: certo,
0: da un lato vendere delle cose che c'hai a casa che non ti servono a niente, quindi dici vabbè, casomai ci faccio qualche euro, ma anche comprare delle cose usate che inevitabilmente possano costare meno magari di quelle che vai a comprare nei negozi. Ma non solo, ci sono anche altri motivi che spingono, ad esempio le nuove generazioni, anche per fare spazio in casa, perché c'è un sacco di roba, diciamo la verità.
1: Questo è vero, è anche una cosa da non sottovalutare questa.
0: Siamo gente che acquista in maniera compulsiva,
1: sì,
0: spesso
1: sì,
0: e volentieri
1: sì.
0: Compriamo, e quante cose abbiamo a casa che ad esempio non abbiamo mai usato. Io ho dei pantaloni che giuro sono nuovi, forse li ho messi una volta, qualche paio neanche, che sono lì da sempre.
1: No, io ogni tanto faccio un repulisti, anche perché
0: lo
1: se
0: so,
1: no non mi starebbe niente.
0: È chiaro, bisogna ogni tanto fare così.
1: Per forza, se no dovrei riprendermi un magazzino in affitto, mettere tutto l'anno, in casa non mi sta più niente.
0: Ecco, e quindi vendere potrebbe essere un bel sistema.
1: E infatti ogni tanto, cioè, io non sapevo, io di roba usata fino adesso ho sempre comprato qualche macchina
0: in usata.
1: Passato,
0: okay.
1: Perché
0: okay.
1: Se, cioè, sempre, questo c'è.
0: Beh,
1: sempre stato.
0: Certo.
1: La macchina usata la prendi. E quindi non sapevo neanche che fino
0: si
1: a
0: potesse
1: poco
0: comprare
1: tempo
0: tutto.
1: Fa.
0: Ma diciamo che è un mercato che si
1: anche
0: sta,
1: vendere, che si potesse
0: che sta
1: vendere.
0: Esplodendo. Poi c'è anche il valore etico. Molti giovani, ad esempio, lo scelgono anche proprio per il fattore etico, no? Quindi non sporcare, consumare meno.
1: No, esatto, non
0: eccetera,
1: buttare.
0: Eccetera. Quindi sono tanti motivi che possono in qualche modo aiutare, tra le altre cose, in tempi difficili, anche un buon alleato per il bilancio familiare, no? Quindi si risparmia.
1: Certo.
0: Sono tanti settori, ad esempio, io mi ricordo quando era piccolina mia figlia, anche alcuni giocattoli li ho presi usati.
1: Giocattoli anche.
0: Perché
1: certo.
0: Ad esempio c'erano dei giocattoli bellissimi che costavano niente tante volte, eppure
1: molto spesso si fa anche per beneficenza.
0: Sì,
1: e
0: certo.
1: Poi magari le
0: ci sono quei mercatini
1: ricava,
0: del giocattolo usato, insomma, che sono delle
1: che
0: cose
1: si ricava,
0: incredibili.
1: Si distribuiscono poi,
0: certo,
1: ai bambini meno
0: semplicemente
1: fortunati.
0: I bambini che se li vendono, sai, trovi delle robe,
1: sì,
0: delle occasioni
1: anche
0: meravigliose, anche perché poi se i bambini crescono e il giocattolo vecchio non gli frega più niente a nessuno.
1: Ma dopo 5 minuti già è vecchio. Molto spesso per i bambini.
0: Guarda,
1: per
0: ci sono decine di giocattoli che ho comprato che non sono mai stati usati, sono
1: li guardano un po', ci giocano 5
0: sì,
1: minuti e poi si stufano.
0: Poi vengono accantonati.
1: E questo è purtroppo il discorso.
0: La verità, insomma.
1: È così.
0: Quindi evviva, insomma, le cose di seconda mano. Senti, siamo alla fine, credo che possiamo anche
1: sì.
0: Salutarci.
1: Io vado, visto che non grandina più, mi
0: ecco.
1: In cammino per Calino, ci risentiamo domani.
0: Ci sentiamo domani.
1: Buona
0: ciao.
1: Giornata.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
6: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: What is Baccaro?
8: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
7: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
8: È Cicchetti.

0: elettrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
3: A Monselice in via Piave.
2: Concessionario ufficiale
3: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
2: Cosa puoi trovare?
3: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
2: Punti forti.
3: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
2: Chi vince su tutti?
3: BL Auto by Campello Motors.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
5: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
6: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
5: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
6: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
7: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
8: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: i miei ospiti, anzi sono due cari amici che vado a salutare, quindi non è per voi, era chiaro Andrea?
1: Chiarissimo.
0: Era chiaro Michele, non è che...
2: Sì, chiarissimo.
0: Allora oggi ho il piacere di accogliere due amici, due ballerini d'eccezione, uno un po' più bravo dell'altro, devo essere sincero. Michele, non so, non t'ho mai visto ballare a dire il vero, io lo vedo sempre intorno, però come ballerino...
2: Sì, dai, me la cavo abbastanza bene.
0: Ah, balli anche, ok. Mentre Andrea, amici, Andrea, insomma, è insegnante da quanti anni di danze caraibiche?
1: 30 anni.
0: Solo 30 anni?
1: Sì.
0: Pensavo di più, vabbè.
1: Grazie.
0: Sei ancora giovane, sei ancora giovane. Allora, c'è un grande appuntamento. Perché siete qui? Uno dice che vengono a fare, tanto alla radio non si vede che ballano, avete ragione, però possono raccontarci un appuntamento importante.
1: Esatto, l'appuntamento di domenica 17 maggio. Faremo un... Caribbean Dance Contest, perché ecco, così che si chiama
0: Caribbean Dance Contest
1: a Chioggia, presso il palazzetto dello sport veronese.
0: Insomma, giusto perché piace quello in pista rossa.
1: Esatto, okay, pista rosa, o rossa.
0: È rosa, non lo so.
1: Da piccolino è sempre chiamata pista rosa.
0: Pista rosa, ok. A me sembrava rossiccia. Vabbè, comunque quella pista lì, amici, quella lì che insomma è famosa perché insomma è uno dei pochi posti aggregativi sportivi che abbiamo. C'è la palestra lì vicino e lì farete appunto questa cosa. So che arrivano giù un sacco di ragazzi da tutta Italia, soprattutto Veneto, ma non solo.
1: Esatto, esatto. Abbiamo, diciamo così, messo giù questo progetto, iniziato con delle scuole amiche, diciamo, no? 3-4 mm-hmm. scuole in giro di 2-3 anni.
0: Si inizia così di solito, no?
1: Esatto, però bisogna anche trovarle, no?
0: Queste, certo, i primi che ci credono.
1: I primi che ci credono, esatto. E siamo arrivati a domenica che siamo oltre 45 scuole che...
0: Fantastico.
1: Vengono giù, sì, per la maggior parte nel Veneto, però abbiamo scuole che arrivano giù da Rovereto, da Bergamo, da Perugia, che arrivano su da Perugia, da Bologna, per cui ci fa solo che piacere, anche per dare un segnale positivo a ciò che riguarda la danza caraibica, no? Che negli ultimi anni siamo un attimo persa, anche perché con un susseguirsi di sport, di danze similari, tipo la bachata sì. È stata l'esploit della bachata, per cui pensavano che la salsa morisse, invece no, la salsa è vivissima e faremo salsa e bachata, ma iniziamo con la salsa cubana, che è il nostro cuore, la nostra indole, diciamo, di natura.
0: Certo, saranno praticamente delle gare, no? Riservate dei ragazzi che vanno dai 3 ai 18 anni, poi in varie categorie. Quindi, ad esempio, dimmi un po' di categorie, come funzionerà? Tipo, tutti quelli che fanno baciata con un certo tipo di età, no? Tutti insieme.
1: Sì, esatto. Allora, suddividiamo tanto la giornata in due fasi.
0: Okay.
1: La mattina, dalle 10, dove iniziamo alle ore 10 del mattino, con la parata l'inno nazionale, andremo avanti circa fino all'1, con okay. i ragazzi dai 3 ai 18 anni. Duo, a solo, gruppi e Caribe Dance Contest, che sono delle esibizioni con mix musicali portati dal ballerino.
0: Perfetto.
1: Questo. Le categorie sono suddivise per età, ok? E le classi stanno a indicare il livello di appartenenza, per cui uno è un anno che balla, ha il suo programma da portare, 2 anni, 3 anni, cambia il livello. Una cosa molto importante è che siamo riusciti a fare questo contest a livello di programmazione social. Cosa vuol dire social? Vuol dire che ogni scuola porta il programma che ha fatto durante l'anno con le figure. Che diverso è le gare federali che fanno in federazione, che sono gare appunto sportive, perché creano delle coreografie e le portano là e hanno comunque un tot di tempo, devono dare il massimo, no? Come tutti gli show. Invece noi no, siamo proprio a livello social, per cui tranquilli, beati, non cerchiamo di mettere ansia, mm-hmm. ma cerchiamo di regalare emozioni, che è quello che importa, Gianni.
0: Ecco, molto bene, ha parlato fino adesso Andrea, penso che qualcosa facciamo dire anche a quel povero uomo di Matteo. No, per capire. Ciao Matteo.
3: Buongiorno a tutti.
0: Senti, allora tu sei quello che parla meno, però in verità c'è tutta la parte anche organizzativa che tu collabori, anzi sei, diciamo, un braccio operativo importante, no?
3: Sì, diciamo che parlo molto meno, ma...
0: Fai sono... molto di più, diciamola, diciamola ad Andrea, che lui balla, amici, lui balla, che gli frega lui della parte organizzativa?
3: Diciamo, dietro le quinte c'è un sacco di cose da fare.
0: Da fare, certo.
3: Giustamente...
0: Senti, la logistica, perché poi qua arriveranno un
3: Bravissimo.
0: Sacco di gente, cioè non è facile organizzare la logistica per portare 45 scuole.
3: Sì, sì, faremo...

0: tutti i pannelli dei ragazzi che competono, e durante la giornata avremo anche due drag food, ok?
1: Sì.
0: Per giustamente se uno ha bisogno di
1: mangiare.
0: Di mangiare, giustamente, rendiamo questo servizio a tutti quanti i partecipanti.
1: Ecco. Quindi, oltre ai partecipanti, è bello perché si può venire anche a vedere queste esibizioni, certo, no? Quindi invitiamo anche il pubblico, perché sarà poi alla fine uno spettacolo anche.
0: Certo, diciamo che il pubblico che sarà presente sì, ma saranno come accompagnatori tesserati, giustamente per essere anche a norma corretta per le, diciamo, le competizioni nostre.
1: Ok, altro, ecco.
0: Non okay. È un libero accesso, ma saranno tutti.
1: Ah, non è un libero accesso, ok, io pensavo fosse aperto a tutti.
0: No,
1: ok.
0: Perché tutti vanno tesserati e assicurati, diciamo, con le nostre competizioni.
1: Perfetto. Senti Andrea, chiuderei con te, c'è ancora tempo per partecipare, ormai le iscrizioni sono chiuse.
2: Guarda, chiudiamo tutto domani.
1: Ok.
2: Domani.
1: Quindi o c'è un'iscrizione istantanea oppure...
2: Esatto, però ragazzi invito tutti a venire a vedere, anche perché come dicevi tu giustamente è una gara sì, ma è uno show continuo, anche per vedere i piccoli e gli adulti come si sfideranno a colpi di clave, no? Perché il tempo dominante della salsa è la clave.
1: Ah, pensavo fosse la clava quella di dei Flint a colpi di clave. Vabbè, hanno cambiato.
2: Ecco, nel frattempo vorrei ringraziare tutte le scuole, sì, partner, tutte le scuole che hanno aderito a questo
1: non
2: progetto.
1: Ci fai l'elenco, però rassicuriamo,
2: no,
1: a casa,
2: no,
1: ok.
2: No. E devo dire anche le scuole più scettiche quest'anno ci hanno chiamato, parteciperemo anche noi, anche perché adottiamo un sistema di valutazione innovativo proprio a livello sportivo.
1: Okay.
2: Ogni valutatore ha un parametro e ogni parametro ha un numero che gli si addice per la categoria e il livello che uno va a fare.
1: Ok, avete anche il VAR come nel calcio?
2: Esatto, stiamo arrivando anche là. Dal prossimo anno probabilmente avremo anche la telecronaca.
1: Io l'ho detto scherzando.
2: Non
1: invece.
2: Sto scherzando, anche perché la danza a livello nazionale è sottovalutata come sport.
1: Invece sta esplodendo.
2: Sta esplodendo, anche perché abbiamo tanti che reputano il ballo social, punto e basta. Invece dietro c'è veramente un lavoro da paura.
1: Come no?
2: È un impegno anche economico delle varie famiglie che non sanno dove portare i piccoli, non hanno un obiettivo. Le gare di ballo le fanno a Roma, a Torino, a Milano, cioè è un salasso solo spostarsi, visto che il gasolio è 2 euro.
1: Quindi è più facile venire a Sottomarina per quelli che abitano in Veneto, insomma.
2: Esatto,
1: non c'è dubbio.
2: Esatto.
1: Va bene, allora appuntamento 17 maggio con Caribbean Dance Contest a partire dalle 10 del mattino. Grazie, dimmi.
2: Un ringraziamento tanto anche a MITS, Movimento Italiano Danza Sportiva, che ci ha appoggiato nel nostro progetto e ci sta accompagnando a livello professionale per ciò che riguarda il mondo delle competizioni, veramente, perché noi abbiamo sempre ballato in armonia, in sintonia anche con i nostri iscritti, però a livello competitivo c'è un'altra mentalità. Ecco, stiamo imparando tanto da questo ente, diciamo, ecco.
1: Bene, grazie ad Andrea Boscolo e Matteo Spatola per aver parlato con noi. A presto, ciao ragazzi.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
4: Presenta Out Now.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
5: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
5: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
4: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
5: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
4: E poi ottimo.

0: Nescafè. Pronto per qualcosa di nuovo?
1: Carlo, voglio la cucina nuova!
2: Se ci pensiamo.
1: Carlo, voglio il salotto nuovo!
2: Sì, ci pensiamo.
1: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto!
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
1: Carlo, andiamo!
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
1: Mia nonna.
7: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
1: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
1: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
1: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

canzone amici di Bob Sinclair, si chiama I Can Wait, è tempo di Simply the Best. Ancora buongiorno cari amici, abbiamo due canzoni degli anni 2000, abbiamo scelto per voi Asaf Avidan con One Day, subito invece Sergio Mendes, questa è Bashkenada.

0: Due canzoni, due successi dei 2000, due pezzi bellissimi tra l'altro con Sergio Mendes e Assaf Avidan. Questa si chiama One Day, era l'appuntamento con i ricordi, l'abbiamo fatto in questo passaggio grazie a Super Coffee Shop. Vi segnalo che da Super Coffee Shop potete, cari amici, acquistare anche le vostre cialde, la vostra macchina del caffè, per portare anche a casa vostra il super caffè buonissimo come fosse al bar. Ricordatevi, Super Coffee Shop vi aspetta sotto Marina. Noi torniamo tra pochi minuti con le notizie dalla città.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro? Istituto Cestari Righi.
1: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
2: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
3: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
2: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
1: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
3: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
2: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
3: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
1: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
2: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
3: Istituto Cestari Righi.
1: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Clodia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
10: Clodia Lab.
11: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
12: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
13: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
12: Gabbiano 2, I love you.
14: Anna Michael.
15: Radio BCS.
16: Radio BCS.
15: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
17: Tic, tic.
18: Scarica l'app di Radio BCS.
19: Potrai ascoltare Radio BCS.

0: La canzone di Ava Max è 11.56, è tempo di notizie, vi raccontiamo l'informazione di ultima ora, le ultimissime dalla nostra città.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: Le ultimissime da Chioggia e Sottomarina, ignora diffide e divieti e si presenta dall'ex, lo stalker va in carcere, si è presentato ancora una volta ignorando diffide, ordini di allontanamento per stalking sotto casa dell'ex compagna pretendendo di entrare e di avere dei soldi. Non si fermano neppure quando sul posto si è presentato il padre della donna, chiamato al telefono dalla figlia terrorizzata. Per tutta risposta ha ricevuto uno spintone che lo ha fatto cadere in malo modo, tanto che l'uomo poi è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso e dovrà decidere se presentare denuncia per lesioni. Venerdì ci sono stati alti momenti di tensione anche all'arrivo dei carabinieri di Chioggia. Alla vista dei militari, invece di calmarsi, l'uomo mandato ancora più in escandescenze e così è stato arrestato per avere violato il divieto di avvicinamento alla ex in attesa dello sviluppo dell'inchiesta per stalking che sta aggravando sull'uomo. La giudice Ardita ha convalidato l'arresto alla luce di numerosi precedenti per stalking e violazioni dei divieti di avvicinarsi alla donna, ha firmato la misura cautelare del carcere. Così l'uomo è stato condotto a Santa Maria Maggiore. Vento teso, i lettini volano via, raffiche intense di vento, una piccola tromba d'aria nella zona nord del litorale di Sottomarina. L'onda di maltempo di ieri non ha risparmiato danni alle spiagge a poche settimane dall'avvio al pieno ritmo della stagione. Nel primo pomeriggio, durante un temporale forte, il vento ha spazzato via intere file di lettini, spaccando anche alcuni tavoli e sollevando la torretta di salvataggio dei bagnini della postazione 9. Le spiagge più colpite sono state Playa Bonita, Caio Blanco, Da Gigetto e Camping Grand Italia, nelle immediate vicinanze della diga San Felice. Oltre alla pioggia intensa, si è scaricata nella nostra zona anche una piccola tromba d'aria, spiega il titolare di Playa Bonita. Questione di pochi attimi, ma ho buttato giù tutte le file di lettini che avevo preparato, ho rovesciato la torretta di salvataggio a riva mare e si sono spaccati tutti i tavoli. Come inizio di stagione direi non ottimale. Ancora dalla città, inchiesta sullo schianto fatale dove hanno perso la vita 3 persone nella giornata di sabato. Le testimonianze dei colleghi sono concordi, era la prima volta quella dannata mattina che il giovane che era alla guida del furgone avrebbe portato lui e i suoi 8 compagni al lavoro nei campi della ditta Boscolo-Bielo, lavoratori a chiamata della Driss SNC legata alla Boscolo da regolare appalto. Gari, si chiamava così il giovane autista che quel giorno non stava bene, forse a determinare la tragedia che si è portata via 3 vite. È stata un'accelerata di troppo proprio in corrispondenza di una doppia curva in una strada che il giovane bracciante non conosceva per nulla. Una volta raggiunta la Romea e presa la direzione verso Chioggia, il furgone è infatti svoltato in via Margherita che porta verso Calino, dove c'è l'idrovora Busiola, un sistema di chiuse del consorzio di bonifica di Geuganeo. Forse l'inesperienza è stata fatale, fatto sta che il mezzo è arrivato dove c'è una doppia curva, dove si deve rallentare al massimo da affrontare appunto in seconda marcia. Essendo del tutto evidente la causa del drammatico decesso dei 3 giovani uomini, raccolte anche le testimonianze di quanti sono scampati alla morte riuscendo a fuggire dal furgone, ma non è ancora giunto il momento di restituirli al pianto delle famiglie. Il PM ha disposto prelievi di liquidi e tessuti sul corpo dell'autista per i test tossicologici per avere un quadro completo sull'avvenuto sinistro. Era questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti per quanto riguarda la nostra città.
2: Avrei voluto conquistare 0, ma già che c'ero,

0: Superstar, siamo arrivati anche alla fine dell'ora, quindi un bel viaggio all'indietro. Siamo pronti per farvi ascoltare un bellissimo numero uno. 1978, ritroviamo i Toto con Giorgi Porgi.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Storia della musica, amici, con Giorgi Porgi. Loro sono i mitici Toto. Questo era l'appuntamento con i ricordi. Lo abbiamo fatto in questo passaggio in collaborazione, in sinergia con i nostri amici di Falegna Maria Padoan Stile e Design. Vi segnalo, cari amici, che vi aspettano con tante idee spettacolari, ad esempio sia per la vostra casa, per quanto riguarda gli infissi, ma anche per metterla in sicurezza. E in questo senso vi consiglio di passare proprio lì anche per un portoncino blindato. In questo modo avrete la vostra casa bella, sicura, a prova di ladro. Ricordatevi che potete ancora godere della detrazione del 50%. L'indirizzo: strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Diamo un'occhiata agli orologi, attenzione amici, da quasi 5 minuti è mezzogiorno.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di patata viola con scaglie di tartufo.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
4: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
5: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
4: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
5: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
4: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
4: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
11: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
10: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
11: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
10: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
11: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
12: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
13: Piazza Grande, grande.
14: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: In So Easy to Fall in Love, mezzogiorno 11, abbiamo un altro ospite questa mattina, parliamo di un appuntamento che parte proprio questa sera, Chioggia Incontra, nuova edizione con il Fondaco ancora protagonista nell'organizzazione. Abbiamo con noi Pier Giorgio Penzo, che saluto, benvenuto, buongiorno, ciao, benvenuto.
1: Buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Radio ABCS.
0: Allora, siamo grazie arrivati all'edizione 21?
1: 20, perché c'è stato il Covid che ha un po' bloccato le vicende. Comunque 20 anni di storia, 20 anni di incontri, 20 anni di ospiti graditi, anche importanti, che hanno
0: confronti che hanno aiutato la città a crescere,
1: esatto,
0: culturalmente.
1: Esatto. Ed è lo scopo del Fondaco, crescere in un confronto e in un dialogo con ospiti che ci aiutano a comprendere la contemporaneità.
0: 20 anni è sempre facile iniziare, è difficile portare avanti un progetto, immagino, insomma, in 20 anni.
1: Sì, questa sera tra l'altro ci sarà anche una sorpresa per i nostri ospiti, per chi viene all'auditorium, perché ricordiamo un po', facciamo memoria di questi 20 anni, non come celebrazione autoreferenziale, ma come memoria di ciò che è stato e, come dire, della possibilità di continuare. E quest'anno continuiamo con la 20ª edizione di Chioggia Incontra.
0: Saranno 4 appuntamenti come abitudine, iniziamo partendo subito dal primo questa sera, ore 21 in auditorium, arriva il cardinale Jean-Paul Vescot. Come nasce questa idea sugli ospiti da portare quest'anno e magari anche il tema di quest'anno?
1: Certo, il tema di quest'anno è alla ricerca del senso delle cose. Abbiamo usato come immagine un famoso quadro di Caspar Friedrich, il viandante sul mare di nebbia, quest'uomo che guarda l'orizzonte, che quindi cerca il futuro, cerca una direzione, senso, alla ricerca del senso delle cose. Il senso è la direzione, il significato. Quest'uomo è lì che cerca. Gli ospiti di quest'anno sono ospiti che ci accompagnano in questa ricerca, perché l'uomo responsabile, che vive responsabilmente la propria vita, è un uomo alla ricerca. Questa sera iniziamo, potremmo dire, con il botto. È con noi il cardinale metropolita di Algeri, Jean-Paul Vescot, appunto, intervistato da Andrea Tornielli. Se è qui il cardinale, lo dobbiamo in gran parte al nostro concittadino, direttore dei media vaticani, che oggi intervista Jean-Paul Vescot, che nei prossimi giorni presenterà alla Fiera del Libro di Torino il libro che presenta questa sera in anteprima.
0: In anteprima, quindi.
1: Un'anteprima, diciamo, nazionale, che è L'audacia della fraternità. La fraternità è in

0: facile andare d'accordo con i miei simili, quindi, che a quelli, esatto, che hanno le stesse idee, no?
1: Esatto, esatto. E quindi questa fraternità è anche alla fine origine di una pace, ma di una pace innanzitutto tra i popoli, le persone e le comunità. E ripete il cardinale, tutto nasce, e lo dice lui che vive in un paese al 99% musulmano, estremamente islamico,
0: complesso,
1: come l'Algeria, estremamente complesso, tra l'altro lui francese in Algeria, un'Algeria che si libera con una guerra terribile dal colonialismo francese, e lui dice: la fraternità è l'unico modo che abbiamo per convivere, riconosciamo l'altro come un bene. Allora questa sera, ore 21, ricordo sempre che l'ingresso è libero, auditorium San Nicolò, parole di fraternità e di pace, il cardinale Japon Vescou, intervistato da Andrea Tornielli.
0: Visto che siamo al primo appuntamento, io direi buttiamo un occhio anche velocemente a quelle velocemente che sono le altre date, così intanto le segniamo in agenda.
1: Esatto, giovedì 28 all'interno del Festival Biblico, che partirà proprio in quei giorni, è una serata dedicata all'impresa del bene, al terzo settore, la vita e la cura. Il welfare non è solo assistenza, ma è un welfare generativo che crea cura, relazioni. Saranno con noi Elisabetta Soglio, responsabile di Buone Notizie del Corriere della Sera, e Guido Marangoni, conosciuto come il papà di Anna nei blogger, è un blogger che tra l'altro ha vinto un premio dalla Apple perché ha creato una app per disabili.
0: Eccezionale.
1: Eccezionale. Intervistato da Nicola Saldutti.
0: E poi 9 giugno,
1: Auditorio San Nicolò, cosa sta succedendo al mondo? Non c'è domanda più attuale di questa. Saranno con noi Fausto Biloslavo, corrispondente di guerra, Francesco Verderami, editorialista del Corriere della Sera e spesso ospite in programmi TV serali, e Alberto Evangelisti, un analista geopolitico. E concludiamo venerdì 19 giugno con una serata dedicata al gusto della lettura, il libro come orizzonte che apre a mondi nuovi, al mondo dello scrittore. E saranno con noi Massimo Brai, direttore dell'Enciclopedia Treccani, Lorenzo Fazzini, responsabile editoriale della libreria Editrice Vaticana, potremmo chiamarlo l'editore del Papa, e Giovanni Montanaro, un giovane scrittore veneziano che ha scritto alcuni libri su Venezia e su Van Gogh.
0: Questa era un po' la panoramica dei 4 appuntamenti che ci saranno per chi oggi incontra. Come vedete, anche quest'anno grandi nomi e soprattutto un tema, secondo me, di straordinaria attualità che viene
1: alla
0: sviluppato.
1: Alla ricerca del senso delle cose.
0: Ecco.
1: Cerchiamo un senso e una direzione alla vita.
0: Vedremo se saranno delle buone bussole gli ospiti di quest'anno, ne siamo convinti di sì.
1: Certo, loro ci indicano la direzione, sta a noi poi camminare.
0: Non c'è
1: dubbio. Un'ultima cosa che mi corre l'obbligo, ma è un obbligo, come dire, piacevole, quello di ringraziare tutte le persone. Voi sentite spesso la mia voce, ma dietro di me c'è un gruppo articolato di persone che si dedicano a questo. Volevo ringraziarle personalmente per ciascuna. E in secondo luogo i nostri sponsor, l'amministrazione comunale e la banca di credito cooperativo Veneta e Gebi Spiagge e CSA Cisa Camping, che sono i nostri sponsor che da anni credono nelle nostre iniziative. Allora vi aspettiamo questa sera numerosi, ore 21, Auditorio San Nicolò, il Cardinal Vescò, parole di fraternità e di pace.
0: Grazie per Giorgio Penso di aver parlato con noi, alla prossima.
1: Grazie a voi per

cerca di guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: grazie ai vostri messaggi. Siamo pronti per ascoltare la canzone che vi piace. 338 26 62 777, questo è il numero che potete utilizzare per comunicare con noi e richiederci la canzone che vi piace. Volevo salutare Angela che ci ha richiesto la canzone di Paola Iezzi, che è tornata, una delle due Paole Chiara per capirci. Il pezzo si chiama Stessa Direzione.
1: Cole Listen.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Bagni Lungomare. Dimmi quando
6: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
6: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
0: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
5: Hotel Rial.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
0: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
0: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Rial.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
9: Pizzeria da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
10: Pizzeria da Leo,
9: la migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BGS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best.

0: maggio, il sole finalmente è tornato a fare capolino sulle nostre teste. Sono giornate un po' strane, no? C'è questo bizzarro, diciamo, cambiamento repentino del meteo, con pioggia anche abbondante e poi magari con il ritorno del sole. Oggi dovrebbe comunque rimanere ancora così, quindi dovremo avere un po' di temperature in leggera salita, anche se ci sarà un ritorno del vento nel pomeriggio, e poi invece a metà settimana dovrebbe esserci un nuovo peggioramento. Questa che abbiamo ascoltato era la bellissima voce di Tina Turner con Open Arms, la canzone che ci ha accompagnato nel momento dedicato ai ricordi Simply the Best. Adesso facciamo una breve pausa, saluto e ringrazio anche Carrozzeria Biasion, vi segnalo in particolare Roberto Gomme, che è proprio all'interno di Carrozzeria Biasion. Con l'arrivo della nuova stagione scoprite tutte le promozioni, controlli completi, manutenzione, offerte su tagliandi e cariche dell'aria. E allora ricordatevi, Carrozzeria Biasion, Roberto Gomme vi aspettano a Brondolo di Chioggia.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
2: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
2: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
2: Dai, assaggia questa.
3: L'adoro.
2: E questa?
3: Divina.
2: Ma quanto sei golosa.
3: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
2: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
3: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
2: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pasticceria Ceolin.
3: L'adoro.
4: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi serramenti

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: Rooftop, Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
4: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop,
5: per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
4: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
5: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
6: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
7: Potrai ascoltare Radio BCS
6: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
8: Resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News. Le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Sport News in collaborazione con Sobit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi. Via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime. Via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Sport News, Sport News.
3: Le notizie dello sport: si gioca domani la finale di Coppa Italia tra la Lazio e l'Inter. Un infortunio per Thuram in queste ore. Sembra che il giocatore però possa essere della partita, ma dovrebbe partire dalla panchina. Naturalmente questa cosa scompagina un po' quelli che erano i programmi gara per Chivu, e la coppia d'attacco dovrebbe essere composta da Lautaro Martinez e Bonny. Per quanto riguarda il centrocampo, in ballottaggio in questo momento Mkhitaryan con Sucic, autore tra l'altro di un'ottima prova nella giornata di domenica proprio contro la Lazio. Parliamo adesso di mercato: potrebbero arrivare dal Real Madrid i rinforzi per la campagna acquisti della Juventus. Ci sono alcuni giocatori dei Blancos, infatti, che potrebbero passare dalla Liga alla Serie A. Fra tutti c'è Brahim Diaz, l'ex milanista, sarebbe il prescelto di Comolli nel caso in cui la trattativa con Bernardo Silva non andasse a buon fine. Il portoghese chiede un ingaggio da 8 milioni di euro a stagione più bonus. La signora punta uno stipendio più basso, sempre con bonus più sostanziosi, in modo da eguagliare le richieste dell'ormai ex Manchester City. Nel caso non si trovasse l'intesa, ecco spuntare Diaz. Come racconta Tutto Sport, lo spagnolo con passaporto marocchino ha il contratto in scadenza nel 2027 e a Madrid vorrebbero cederlo prima che si liberi a zero. Come succederà a giugno con Alaba, anche lui nel mirino dei bianconeri, e si parla anche di un attaccante 22enne, Gonzalo Garcia. Insomma, grandi acquisti, diciamo così, per la Juventus in casa Real Madrid. Parliamo adesso degli internazionali di tennis. Non c'è nulla da fare per Lorenzo Musetti, numero 8 del ranking mondiale, che esce di scena negli ottavi di finale degli internazionali d'Italia. Il tennista toscano subisce infatti una netta sconfitta con Casper Ruud, che domina dall'inizio alla fine del match e lo chiude in tempi rapidi 6-3-6-1. Il norvegese si qualifica ai quarti, dove sfiderà il vincitore tra Khachanov e Prismic. Dopo l'eliminazione a sorpresa di Flavio Cobolli nella serata di ieri, si interrompe quindi anche il cammino di Musetti, ma la speranza è che naturalmente il cammino possa portare fino in fondo l'altro nostro grande campione, Jannik Sinner. Erano queste le notizie dello sport.

Radio BGS Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Christina Aguilera, What a Girl Wants, con questa canzone era l'ultima di oggi, ci salutiamo. Volevo dare un saluto anche a Gioielleria Ballarin, vi segnalo Comete Gioielli e Stella Bag, un grande brand con un prodotto straordinario, a ognuno il suo ciondolo per i momenti speciali della vita, Viale Padova Sottomarina. Noi ci salutiamo qua, vi auguro un buon ascolto e soprattutto un buon proseguimento con We Love 90, la musica e i ricordi di una generazione. Da 4 minuti e mezzo abbiamo superato le 13. Ciao a tutti, alla prossima.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
4: A Chioggia. Logico.
3: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
4: Felice. Logico.
3: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
4: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Di Nadia è felice.
4: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
3: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
4: La taverna.
3: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
4: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Carlo, voglio la cucina nuova.
8: Se ci pensiamo.
7: Carlo, voglio il salotto nuovo.
8: Sì, ci pensiamo.
7: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
8: Subito!
7: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
9: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
7: Carlo, andiamo!
10: È lo sport del momento, è il padel.
11: Clodia Piscina e Fitness
10: ha realizzato due campi dedicati al padel.
11: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
12: Clodia Lab.
10: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
11: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
10: 041 49 65 905.
13: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
14: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
13: Il punto di ritrovo dei giovani.
14: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
13: Eurobar e Mora Mora.
14: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
13: Eurobar e Mora Mora.
14: Drink and food.
13: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: Gustati l'estate.
15: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante. È il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
5: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
4: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
5: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness, cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
4: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra, violino, saxofono, contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
4: Per iscrizioni e informazioni 327-3324-469.
7: Associazione Musica Chioggia,
4: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
8: Sorry, what is Baccaro?
9: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
8: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
9: È il Cicchetto.

0: elettrici che ti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: 10 anni della nostra storia. We love 90.
3: Nel 1994 Bruce Springsteen viene premiato con una statuetta per la canzone Streets of Philadelphia, scritta e interpretata da lui stesso. Questo brano fa parte della colonna sonora del film del 1993, Philadelphia. Per lo stesso film, Tom Hanks ha vinto il premio come miglior attore in un film drammatico.
2: We love

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
2: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
1: inferriate, ringhiere,
2: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
1: portoni scorrevoli industriali,
2: strutture per parcheggi coperti modulari,
1: strutture e macchinari inox per littica,
2: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
2: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Tomato by

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Tic, tic, wow.
2: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
3: Tic, tic, wow.
2: Radio BCS.
5: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
6: 10 anni della nostra storia.
7: We love 90.
8: Nel 1993 vince la 43esima edizione del Festival di Sanremo Enrico Ruggeri con la canzone Mistero. Nella categoria Nuove Proposte, un esordiente Laura Pausini che presenta la canzone La Solitudine. Il brano è successo internazionale, tradotto prima in lingua spagnola con il titolo La Soledad e in seguito in lingua inglese con il titolo Loneliness.
7: We love 90.

0: marchio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, sotto Marina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
4: Istituto Cestari Righi.
5: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
6: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
7: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
6: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
5: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
7: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
6: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
7: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
5: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
6: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
7: Istituto Cestari Righi.
5: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
8: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
9: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
10: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
11: Guida rilassato.
12: Affidati a Bergo.
10: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
11: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
12: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
10: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sotto Marina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
13: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
14: A Monselice in via Piave.
13: Concessionario ufficiale?
14: E Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
13: Cosa puoi trovare?
14: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
13: Punti forti.
14: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
13: Chi vince su tutti?
14: BL Auto by Campello Motors.
15: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice.

0: felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La Taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La Taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La Taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo. Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
1: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
0: È una vera specialità.
1: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
2: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
3: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
1: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
2: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
1: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Claudia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
8: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: più.
1: Ed era Ernia con la sua Berlino da Radio Bicesse. Buon pomeriggio, arrivati al primo appuntamento per quanto riguarda il pomeriggio dedicato a Simply the Best con Carrozzeria Biasion, sempre un passo avanti, mio padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Naturalmente siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia in caso di incidente. Non avrete nessun problema per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi verranno comunicate, quindi non avete nessun vincolo assicurativo o polizza stipulata con il vostro assicuratore. La vostra auto naturalmente la portate dove volete voi. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion, carrozzeria, gommista, meccanica, noleggio e soccorso stradale, vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Ricordiamo inoltre che il servizio di soccorso stradale, qualora ne avreste bisogno, è gratuito se poi lasciate l'auto a riparare in sede da Biasion. Sempre un passo avanti, via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Due successi anni 2000, il primo dei Room 5 ed è Make Love. Subito dopo Francesca Michelin con Bolivia.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Sorry, what is Baccaro?
4: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
3: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
4: È il Cicchetto, ovvio. Eno Baccaro il Cicchetto, la cicchetteria di Chioggia, il locale ideale per pranzo, cena o un aperitivo in puro stile veneziano.
3: I love il Cicchetto.
4: Al Cicchetto ti innamorerai dei nostri cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
3: I love you.
4: Eno Baccaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
3: Best Baccaro in Chioggia, il Cicchetto.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Carlo, voglio la cucina nuova.
7: Se ci pensiamo.
6: Carlo, voglio il salotto nuovo.
7: Sì, ci pensiamo.
6: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
8: Subito!
6: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
9: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
6: Carlo, andiamo!
10: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
11: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
10: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
11: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
10: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
11: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
12: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
13: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
12: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
13: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
12: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
13: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
10: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
14: Scarica l'app di Radio BCS.
15: Potrai ascoltare Radio BCS
14: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
10: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

segnalatecele al 338 26 62 777, messaggio WhatsApp 400 46 linea fissa, oppure via social. Allora, questa sera prende il via l'Eurovision Song Contest con la prima delle due semifinali, che appunto si svolgerà oggi, questa sera, quindi martedì 12 aprile, a partire dalle 21. Il contest, giunto alla 70esima edizione, andrà in scena a Vienna, in Austria, alla Wiener Stendal, e a condurlo saranno Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky. La seconda semifinale

7, mentre Maria Sole Pollio sarà la spokesperson che comunicherà i voti dell'Italia nell'appuntamento conclusivo di sabato sera.

quindi avete capito. Sempre già qualificata alla finale fuori concorso c'è Sara Engels con Fire dalla Germania. Poi fammi vedere, poi per quanto riguarda questa sera basta. Allora, Sal da Vinci ce lo sentiamo perché a me personalmente piace, ma non solo a me, perché sono tante le persone che amano soprattutto questa

0: ricordate? Credo di no, era del 2008, bellissima, porno, pop porno. Va bene, va di moda il porno. Attenzione, Unforgettable McFadden con Ain't No Stopping Us Now.
1: Radio BCS.
2: Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: 70, inizio anni 80, 1979, McFadden con Whitehead. Questa era Ain't No Stopping Us Now con Unforgettable, gioielleria ballerina che propone dei bellissimi gioielli in oro 9 carati della linea Comete Gioielli e Stella Bag. Sono pensati per accompagnarti in ogni passo importante, ad ognuno il suo ciondolo colorato luminoso con una dedica speciale, un simbolo unico proprio come chi lo riceve nella sua unica confezione. Passate da gioielleria ballerina, regalate un'emozione, Viale Padova, Sottomarina. Sono le 15 in questi istanti.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sulle

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
4: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
7: Ci trovi tanto divertimento.
6: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
4: Passa a trovarci.
7: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
7: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Rial.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menù personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Rial.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
12: Affidati a Bergo.
11: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
12: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
11: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
13: L'Associazione Musica Chioggia presenta
14: Scuola di Musica.
13: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
14: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
13: violino, saxofono,
14: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
13: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
14: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
13: Associazione Musica Chioggia.
14: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
15: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
16: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
15: Il punto di ritrovo dei giovani.
16: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
15: Eurobar e Mora Mora.
16: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
15: Eurobar e Mora Mora.
16: Drink and food.
15: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
16: Gustati l'estate.
17: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

City con Swim. Allora, quarta edizione dello Street Workout, un grande successo, infatti si è chiusa con successo oltre le aspettative, trasformando per una mattina l'intera città in un grande percorso di musica, movimento e colori. L'evento di domenica scorsa, ci sono delle foto molto belle, tutte queste persone che hanno partecipato con la maglietta verde, un bel verde chiaro, ha richiamato circa

che tutte queste persone sono partite dallo stabilimento Astoria. I partecipanti hanno camminato e ballato con le cuffie wireless, seguendo le indicazioni dei trainer, lungo un itinerario che ha unito mare, calli e scorci lagunari, un'esperienza immersiva che ha mescolato fitness e scoperta del territorio con la città, che per 2 ore si è lasciata attraversare da un'energia veramente contagiosa, veramente molto bello. Ci sono delle foto meravigliose per quanto riguarda questo street workout, quindi manifestazione che si è chiusa veramente con un grande successo. Bene, ci fa molto piacere. Andiamo avanti, state ascoltando Radio BCS, io sono Monica Laurenti, adesso vi faccio sentire anche la canzone di Zerb, che a me personalmente piace molto, con la voce di Rita Ora. La canzone si chiama If It's No Love. Radio BCS, buon pomeriggio.

0: Arrivati ad Out Now, dove sentiremo la canzone nuova di LDA, si chiama Santa, con la voce di H7. Un saluto lo mandiamo ai nostri cari amici di Planet Bike che stanno lavorando. Buon lavoro a Stefano e al suo staff. Planet Bike vi aspetta Viale Mediterraneo Sottomarina, dove potete scoprire delle bici elettriche uniche, nuove proposte eccezionali, bici con un'autonomia fino a 100 km, frecce direzionali, stop di frenata, bici a cinghia, così vedrete che cada la catena, e poi tanti altri nuovi modelli vi aspettano da Planet Bike. Naturalmente passate di là e acquistate la vostra bella e-bike.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi. Il design

0: hai la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
1: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
7: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
8: Piazza Grande, grande in tutto.
0: Rooftop.
9: Rooftop.
0: Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina.
10: Rooftop. Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
0: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

quale era presente anche la donna poi purtroppo deceduta per l'antivirus. I campioni biologici di questo ragazzo di 25 anni saranno trasferiti all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. L'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive ha chiarito che al momento non è previsto l'arrivo del giovane, che si trova già in quarantena obbligatoria. Quindi il marittimo aveva preso nei giorni scorsi lo stesso volo, appunto partito da Johannesburg, e adesso insomma è tenuto sotto controllo, quindi niente allarmismo, assolutamente, per carità. C'è Simply the Best, due successi anni 80, Iron Cara con Flash Dance, subito dopo Terence Trendarby con Wishing Well.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Istituto Cestari Righi.
5: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
6: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
7: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
6: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
5: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
7: Orario settimanale ridotto. Studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
6: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
7: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
5: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
6: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
7: Istituto Cestari Righi.
5: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
8: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
9: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
10: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
8: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
9: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
8: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
9: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
10: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
9: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
11: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
12: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
11: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
12: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
11: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
12: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
11: E poi...

0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Tomato by Claude.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

Allora c'è 1, 2, 3, la musica la scegli te, secondo appuntamento della settimana. Contentiamo una giovanissima ascoltatrice, Alessandra, che naturalmente ci

musicali, tra cui il Coca-Cola Future Legend, dove è entrata a far parte del team capitanato da Annalisa, ha affrontato le varie tappe live. Poi nel 2023 ha pubblicato un disco di debutto, da cui sono stati estratti singoli A Festa Finita, e Serenate e altre canzoni. Insomma, è Eddie Brooke che spesso e volentieri ascoltiamo decisamente. Allora, Alessandra ci richiede Non è mica te del 2025, poi si passa Da Voltoi del 2026 per chiudere con la nuova canzone, proprio la nuovissima canzone di questi giorni di Eddie Brooke, che si chiama Bel Venerdì. Oggi accontentiamo quindi Alessandra.

0: per accontentare Alessandra oggi. In 1, 2, 3 la musica la scegli te, avevamo sentito in apertura Non è mica te, che conosciamo bene. La seconda canzone era Avvoltoi, canzone che poi ha partecipato Eddie Brooke al 76esimo Festival di Sanremo, appunto con Avvoltoi, classificatosi ultimo al termine della manifestazione. Povero, più ultimo si è classificato. In chiusura abbiamo sentito Bel Venerdì, che è proprio il nuovo singolo di Eddie Brooke. Grazie Alessandra, buon pomeriggio. Arrivati ad Unforgettable con Falegnameria Paduani, Stile Design, Imagination, 1982, Music and Life.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Paduan presenta al suo interno Stile e Design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Paduan presenta Unforgettable.

0: Mythic Imagination, mitica canzone degli anni 80, era Music and Lights. Questo era l'Unforgettable delle 16 grandi successi del passato con Falegnameria Padoani Stile Design, dove attenzione, ci sono i portoncini blindati per mettere in sicurezza la vostra casa con la detrazione del 50%, oltre ad una vasta scelta di serramenti di design in vetro alluminio di altissima qualità, quindi porte e finestre con un sacco di nuove finiture di tendenza. Passate per un preventivo gratuito, strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Anche per oggi da Monica Laurenti è tutto, ci sentiamo domani alle 14. A tutti quanti voi buon pomeriggio. Le 16 e 3 minuti in questo istante.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
4: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
3: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
4: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
3: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia, diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
5: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
6: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
4: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
4: Hotel Real.
8: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
7: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
8: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
7: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Real.
8: La magia di un evento nello scenario perfetto.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
10: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
11: La migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

galleggiante direi questa canzone. La testa gira, Fred De Palma con Anitta per aprire la seconda parte del pomeriggio in diretta di Radio BCS. Ciao a tutti, buon martedì 12 maggio. A quando il prossimo temporale? Mamma mia, che settimana, o no? Ah, beh, non ci lamentiamo assolutamente, non so se avete visto che cosa è successo nel Veronese, ad esempio, poi approfondiamo l'argomento perché ci sono

sicuramente migliore. Staremo insieme come al solito fino alle 19, tre ore insieme a Cinzia Riccieri e Paolo De Grandis, la nostra musica, i nostri classici appuntamenti, le notizie, appunto non soltanto quelle dei disastri ma anche quelle più simpatiche, mettiamola così. Adesso arriva la coppia formata da Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Io ho i miei punti fermi. Quando d'estate c'è il vento, metto Vento d'estate di Nicola Fabi e Max Gazzè. Quando c'è il vento d'inverno, o viento così, in generale, di Clementino. Sempre bella però questa canzone. O viento che tanto sta distruggendo, ma poi, come vi dicevo, ne parleremo più specificatamente. Adesso invece volevo parlare un po' di Clementino. Che fine ha fatto? Fa i talent, queste cose, ogni tanto lo vedo in TV, ma in realtà è tornato con un nuovo singolo, si chiama Children, quindi magari nei prossimi giorni sentiremo anche la nuova canzone di Clementino. Ora ci fermiamo, attimo di pausa, mi sto a mangiare le parole, eppure ho pranzato e anche tardi, devo dire. Attimo di pausa, tra poco ancora insieme.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni,

0: funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Scegli Sottomarina Isola.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
4: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
5: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Parliamo di grandi successi, questo lo diventerà certamente, non credo sarà un successo estivo perché è ancora presto per l'estate, ma lo è attuale ed è Aranciata di Fra Quintale. Parliamo invece, amici, di gomme di automobili. Chiaramente avrete capito che siamo nella stagione più calda, non dico estiva, ma decisamente più calda, anche se oggi è una giornata uggiosa o grigia, quantomeno le temperature sono alte. Quando le temperature crescono, a subire le conseguenze sono anche le gomme della vostra automobile, vanno cambiate, quindi ci vogliono le gomme estive. Prenotate subito, andate per il vostro cambio presso Roberto Comechioggia, dove c'è rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada. E non finisce qui, con l'arrivo di queste temperature andate a scoprire anche le nuove promozioni sui controlli completi, la manutenzione e l'offerta sui tagliandi e le cariche dell'aria condizionata. Non aspettate l'ultimo momento, Roberto Comechioggia vi aspetta in via Padre Emilio Venturini all'interno di Carrozzeria Biasion, che è a Brondolo di Chioggia. Roberto Comechioggia, semplicemente il migliore.
1: Ed ora parte il nostro appuntamento con Simply the Best, dedicato agli anni 90. Sentiremo del 92 Wilson Phillips, del 95 questa canzone che abbiamo pensato di mettere perché parlando di Clementino, il nuovo singolo si chiama Children, mi è venuta voglia di Robel Miles, Children.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro!
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare. Dimmi quando
0: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
3: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
1: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
3: violino, saxofono,
1: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
3: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
1: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
3: Associazione Musica Chioggia.
1: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
6: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
7: Amore, non siamo a teatro.
6: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
7: Tesoro, non sei a teatro.
6: Ah no? E dove siamo?
8: In qualche paradiso.
7: Ma siamo da Ceolin.
6: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
7: Pasticceria Ceolin.
6: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
9: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
10: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
7: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
9: L'adoro.
11: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
12: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
11: Abbinali

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app

0: abbiamo già parlato anche stamattina, ma noi essendo una radio di informazione, soprattutto informazione locale di Chioggia, diamo questa notizia che riguarda la danza caraibica, insomma la bachata, come si chiamano, insomma tutte le danze caraibiche, la salsa cubana, la salsa portoricana. Cinzia, non dimentichiamo,
1: c'è anche la salsa al pomodoro,
0: la salsa un attimo che c'è
1: contatissimo, abbiate pazienza.
0: No, c'è la salsa
1: alla carbonara,
0: quindi tutte queste danze caraibiche.
1: Sì, c'è il Caribbean Dance Contest il 17 maggio, quindi quando è il 17? Domenica. Sì. Domenica 17 maggio al Palazzetto dello Sport, un bellissimo momento di danza, sport, benessere, socialità al ritmo di musica, quindi non mancate.
0: E se uno non sa ballare che succede?
1: Guarda.
0: Potrebbe guardare e non ballare.
1: Secondo me sì, è bellissimo anche da vedere.
0: Ma io penso di sì. Ma tu sai ballare questi balli? Proprio no,
1: da sola al limite, cioè mi so muovere da sola, ma in coppia.
0: Che non deve vederti nessuno.
1: No, da sola, nel senso ballo questi ritmi
0: in
1: da
0: coppia
1: sola,
0: con i movimenti.
1: Ma in coppia certe. Non ho mai ballato in coppia io.
0: Eccola qua,
1: ho provato mezza volta, ma figurati, Andrea, lo conosco benissimo. Insegnare, ma non mi
0: do il telefono agli altri. Insomma, se volete sapere di più, 320-6468-288. Non so se Ricky Martin fa parte di questo.
1: Lui sa ballare, cazzo.
0: Però se fa parte come musica che si possa ballare.
1: Ragazzi. Non indifferente.
0: Che fa l'unico concerto in Italia, lo fa.
1: Dove?
0: San Benedetto del Tronto. In tutta Europa fa un concerto in Italia a San Benedetto del Tronto.
1: Perché?
0: Perché è uno spazio molto grande.
1: Sembra che dicessi perché è uno strano.
0: No, è bravo. Ci va anche mia moglie, una sua amica. Forse non tornano più.
1: Mi sa, può darsi, non tornano più.
0: Speriamo.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: successo del 1999, riascoltato grazie all'appuntamento con Unforgettable in collaborazione con Gioielli Ballarin. Andate da Stefano, Anna e Karin a vedere la nuova linea di Comete Gioielli e Stella Bug, pensata per i vostri battesimi, cresime, comunioni, lauree. Si prestano molto bene perché sono dei ciondoli colorati luminosi con dediche speciali, quindi andate a vedere, anche la confezione è davvero bellissima. Gioielli Ballarin, Viale Padova Sottomarina.
1: Le 17, ancora buon pomeriggio, questa è Radio BCS.
2: Tony, Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, è il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
8: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
7: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente. Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
8: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
7: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
8: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
7: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
8: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
9: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
10: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
9: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
11: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
9: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
12: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
13: Piazza Grande, grande in tutto.
14: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
15: Mia nonna.
14: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
15: Mia nonna.
14: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
15: Facile! Ferramenta Sassariolo.
14: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
15: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
16: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
17: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
18: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Brancale. Allora mandiamo la Brancale a Eurovision Song Contest.
1: No, andrà a Sal da Vinci, ci siamo perché domani è la semifinale.
0: Questa sera
1: la semifinale. Tra l'altro in queste ultime ore, in questi ultimi giorni si è parlato moltissimo di Sal da Vinci in maniera negativa, perché sono state fatte le prove e lui a quanto pare
0: non era in forma.
1: Tanti dicono che è stato sopravvalutato o che non era in forma, che è andato
0: troppo. Stava facendo delle prove.
1: Appunto.
0: Direi.
1: C'è anche da dire che io ho letto che spesso e volentieri gli artisti in questo caso, quando fanno le prove, appunto, sono assolutamente sottotono per mantenere la voce.
0: Esatto.
1: Tutto si può dire su Sal da Vinci, non che non abbia voce,
0: perché
1: a Sanremo si è sentito che ce l'aveva.
0: Come? Ecco, ricordiamo che questa edizione sarà un po' particolare, infatti è boicottata da 5 paesi come la Spagna, i Paesi Bassi, l'Irlanda, che hanno sempre detto da loro, la Slovenia e l'Islanda, ecco, non parteciperanno per la presenza di Israele, esatto, mentre mancheranno anche la Russia, la Bielorussia. E invece rientrano la Bulgaria, adesso non ricordo un altro paese che era mancato nelle scorse edizioni. Quindi comunque noi ce la godremo tutta, e come se ce la godremo tutta, ma abbiamo scoperto che ci sono anche i bookmaker, cioè come la pensano i bookmaker per quanto riguarda i cantanti,
1: la classifica,
0: cioè le canzoni.
1: Quindi secondo gli esperti, chi vincerà? Andiamo a vedere, a sentire anche molto velocemente le canzoni. Dove partiamo?
0: Andiamo dal primo, dai. 34% per
1: la Finlandia. È molto quotata, quindi secondo i bookmakers vincerà la Finlandia. Sentite un po' la canzone?
0: Eccola qua, quella è la prima.
1: Sì, impossibile da pronunciare.
0: Linda Lempenius, Pete Parkkonen, Leikkinintinenti. Eccola qua.
1: Sì, più o meno.
0: Poi sentirete che si assomigliano tutte, ne facciamo sentire un minutino.
1: Assomigliano proprio da
0: Eurovision.
1: Cioè.
0: Finlandia, eccola qua.

0: saremo io e te per sempre.
1: Ma che
0: molto meglio, direi.
1: Pochino si assomigliano, oserei dire.
0: No, assolutamente.
1: Allora, se al primo posto c'è Linda Lempenius e Pete Parkkonen con Liquid Nineteen con il 34%, staccata non di molto, al 21% c'è la Grecia con Ferto. Se non vado, no, aspetta un attimo, riguardo, aspetta che riguardo.
0: Riguardiamo la classifica.
1: Riguardo,
0: sì,
1: questa qua. Ferto, Cinzia con Achilas, può essere. Voi
0: sì,
1: sentite,
0: Achilles.
1: Allora, questa canzone qua ha molto del greco, quindi ha molti strumenti greci.
0: Di solito in tutte comunque c'è il violino, non so perché.
1: Esatto, va forte questa.
0: Va forte all'Eurovision il violino.
1: Ferto. Tipica greca proprio la sette, mi ricorda Achille. Κι τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ πίταγων και τσέξε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα από το που θέλω να ξεδιψάσω.
0: Santo cielo, santo cielo.
1: Ti vedo molto presa questa canzone, Cinzia.
0: Fa saltare, questo è poco
1: Ferto,
0: ma sicuro.
1: Sembra molto come si chiamano i nostri DJ, no? Ma cos'è, molto anni 90? Noi si ballava negli anni 90.
0: Sì, ma anni 90 quella brutta, diciamoci la verità, quella un po' così.
1: Senti qua.
0: Ecco il violino.
1: Senti che è molto greco.
0: Non manca mai.
1: Al terzo posto con il 9% abbiamo la Danimarca. Allora non so come si pronuncia. Cinzia, tu che questa qua. Tu che hai vissuto in Danimarca per molto tempo.
0: Allora, Farvigar Hem.
1: Soren Top allora Topperware. Non è Topperware.
0: Toppergrand Lund.
1: Eccola qua, l'ascoltiamo. Anche questa molto molto danese. Sono un po' rockettare, sapete che sono molto anni 90.
0: Ma più che rockettare, la dance, quella
1: dance che non balliamo più noi,
0: sì.
1: Quantomeno noi.

0: Senti che un pochino della favola danese, senti che ce l'ho un po' questa.
1: Lui cerca per forza di riconoscere il paese all'interno delle canzoni.
0: Mentre questa è la francese.
1: Io l'ho già imparata.
0: Eccolo qua.
1: Beh, questa è facile. Regarde.
0: Francese, sono al quarto. Anche qua gli archi, eh?
1: Sì.

0: Regarde-moi.
1: Mi scoccia dirlo perché i francesi mi trovano un posto di maroni, però devo dire che questa tipa qua, Monroe, ha una bella voce.
0: Diciamo che è più vicina ai nostri gusti, anche se anche questa la vedo antica, dai, la sento antica.
1: Allora, c'è una certa propensione anche nei bookmakers a votare anche l'Australia, che entra di diritto nell'Eurovision Song Contest. Australia,
0: sì,
1: nulla a che fare. C'è entrata dentro perché? Perché era di proprietà, diciamo, l'Australia era sotto il dominio inglese, quindi l'hanno resa anglofona, ma diciamo che è un po' un spingere, un insistere. E questo è il quinto posto. Sentiamo se.
0: L'Australia,
1: eccola qua.
0: Beh, l'Australia di solito fa cose belle, però.
1: Delta Godrem. Sembra il nome di una radio, ma non è così.

0: Diciamo un po' tanta questa. Roba, diciamo questa un po' comunque tanta roba,
1: l'Australia,
0: questa ci piace, possiamo dire che ci piace.
1: Non Eclipse, vincerà, non vincerà.
0: Non vincerà, ci piace, non vincerà.
1: Beh, ma noi potremmo votarla, perché sapete come funziona.
0: Esatto.
1: Noi possiamo votare tutti i paesi, ma non l'Italia. E gli altri possono votare tutti,
0: possiamo
1: ma
0: votare
1: non
0: anche,
1: i loro paesi.
0: Anche San Marino, e tra parentesi potremmo far sentire anche la canzone che è presente a San Marino, Cinzia.
1: Ne abbiamo parlato l'altro giorno.
0: Esatto, possiamo farla sentire velocemente se c'è ancora.
1: Dove il bello della diretta, stiamo guardando tutte le nostre playlist in diretta. Dai, così mai la facciamo sentire
0: più tardi, un'altra volta. Esatto, Superstar
1: sono troppe per cercare.
0: Vabbè, lo stesso, ma vogliamo mettere

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

Você, você, nenia molto brasiliana, ci mancherebbe altro. Si chiama Mary Froesch o Mariana Froesch, è molto giovane, canta Colombina, che è una canzone che noi vediamo, abbiamo visto bene di inserire nell'appuntamento con Out Now, quindi i successi che potrebbero passare anche di qua. Come di qua è passata, sta passando la primavera, e quando arriva la primavera sbocciano le novità da Planet Bike, con biciclette elettriche uniche, speciali da possedere, quindi scopritele, con motori più importanti, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata, nonché bici a cinghia, così avete rete di che la catena vi catena.

0: appena vi cada. E poi tanti altri nuovi modelli, Stefano e il suo staff vi aspettano per provarli. Planet Bike in Viale Mediterraneo e a Sottomarina, dove i prezzi sono super accessibili.
1: Out Now in collaborazione con Planet Bike.

0: di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
3: Da Casa Mania trovi serra.

0: su novità, offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
7: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
6: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
8: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
8: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
10: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
9: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Gules, Spete Gules. Ti va, Paolino?
1: Certo.
0: No, mi ha incuriosito questa notizia che riguarda uno dei protagonisti di Amici di Maria De Filippi, un professore come li chiamano. Si tratta di Rudy Zerbi, che domenica ha sposato in gran segreto la sua nuova compagna, molto più giovane tra l'altro. E, lui è al terzo matrimonio, ha avuto già 3 figli dalle altre 2 mogli. Questa nuova compagna appunto ha 35 anni, lui ne ha 57, ha già una figlia eccetera, ma il bello è che non so se scherzasse, perché Rudy Zerbi scherza spesso, ma pare che i due abbiano intenzione, cioè si sono sposati ma ognuno vivrà a casa propria. E quindi leggevo qui in vari articoli che pare essere un trend del momento questo, addirittura sposarsi ma ognuno a casa sua.
1: Guarda, io lo sposo,
0: lo sposi
1: in pieno,
0: a tua volta,
1: in pieno.
0: Beh,
1: sì. Presente che lei tra i due è quella ricca, lei
0: sì,
1: è sfondatamente ricca,
0: sì,
1: con i miei soldi, i tuoi, quella di lei, facciamo i signori della vita.
0: Sì, suo papà è molto ricco,
1: esatto,
0: sì.
1: Quindi anche lei,
0: suo
1: quindi
0: papà,
1: Rudy Zerbi mica stupido.
0: Beh, non penso che abbia bisogno di sposare una
1: non
0: ricca,
1: lo so, non lo so,
0: Zerbi,
1: non lo so.
0: Avrà i suoi soldini.
1: Visto che parliamo di matrimoni, George Clooney e la moglie Amal saranno ospiti in questi giorni di Re Carlo, anzi sono ospiti in queste ore di Re Carlo e della regina Camilla, proprio a Westminster. La notizia non è tanto il fatto che loro siano ospiti lì, è il fatto che lei veste un vestito color oro, ma non si sa chi sia lo stilista.
0: Mamma mia.
1: Cioè, ognuno deve dirlo.
0: Senza sapere lo stilista.
1: Magari la sua sarta personale ha detto.
0: Bello, però è questo color oro?
1: Sì, questo qua, questo è il vestito.
0: Magari è proprio oro zecchino, non mi stupirei.
1: Magari è un vestito futurista, se vedi qua
0: sì,
1: i tagli,
0: bello,
1: sembra
0: bello.
1: Che vedi direttamente da qualche film spaziale.
0: Star Trek.
1: Vero, stavo dicendo, non mi veniva.
0: Bello, bello.
1: Via dai, 2 canzoni da ascoltare adesso senza interruzione, l'appuntamento con Sebi The Best. Siamo negli anni 2000, Shakira e Pitbull insieme, ma anche Francesca Michelini, che canta da sola, non con loro, è distratta.

0: Boscolo, formazione d'eccellenza.
1: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
0: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
1: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
0: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
1: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
4: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
5: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
4: E al ricevimento ci pensiamo noi.
5: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
4: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
5: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
4: La casa di Alice.
5: Dove i sogni diventano realtà.
6: Istituto Cestari Righi.
7: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
8: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
9: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
8: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
7: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
9: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
8: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
9: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
7: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
8: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
9: Istituto Cestari Righi.
7: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
10: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
11: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
10: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
11: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
11: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
11: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
12: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
13: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
12: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
13: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
12: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
14: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
15: Hotel Rial.
16: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
14: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
16: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
15: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
14: Informati 041 49 26 21.
15: Hotel Rial.
16: La magia di un evento nello scenario perfetto.
17: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS.

0: Quanto tempo fa oggi, Cinzia? Tu che sei meteorologa. I cumuli, i cirrocumuli, come stanno andando oggi?
1: Oh mamma mia, te lo ricordi, sì? Speravo non se lo ricordasse.
0: Dei cumuli, i cirrocumuli. Come sta andando, secondo te?
1: Eh beh, la situazione è...
0: È sotto controllo?
1: Non lo so. Il cielo ogni tanto diventa nero, però... domani c'era sarà bello. Vento, domani non piove. Dovrebbe essere l'unica giornata, poi giovedì
0: della settimana,
1: sì, l'unica giornata della settimana. Se dovete fare qualcosa all'aperto, fatelo domani.
0: Che ce la facciamo di un mercoledì bello, dai, via.
1: Come che ce ne
0: allora, parliamo di maltempo. C'è stato in Veneto le ore scorse, vigili urbani chiamati, anzi vigili del fuoco, scusatemi, chiamati spesso e volentieri nelle aree colpite da forte piogge, grandine, raffiche di vento.
1: Sì, l'ho detto anche prima all'inizio del nostro appuntamento che è stata presa di mira soprattutto la zona del Veronese, ma con episodi di grandine, ad esempio grandi i chicchi di grandine come palline da tennis in alcuni casi, e poi veramente tanti danni alle auto, poi case scoperchiate, poi un famoso centro commerciale che io frequento molto a Verona, praticamente il vento ha disarcionato completamente le vetrate di vetro dell'entrata, cioè danni immani.
0: Ecco, nella pagina Facebook e Instagram di Luca Zaia, quindi non del governatore nuovo Stefano, ma
1: no,
0: di Luca Zaia,
1: quello
0: di prima. Ci sono foto e video, insomma, che sono eloquenti, con sì, anche qualcuno che stava filmando, credo dal centro commerciale che dici tu, stava filmando il tetto scoperchiato, si è spaventato, vedi proprio il cellulare che smette di inquadrare,
1: e
0: scappano via, Ecco, io non ho avuto, abitando io non lontano da qua, però non qui e non in queste zone, non ho avuto il sentore di questo brutto tempo. Vedendo questi video, ho guardato bene, ho detto: ma dove arrivano? Da che parte d'Italia?
1: Per fortuna, infatti, noi non siamo stati colpiti così duramente.
0: Esatto. Quindi
1: però
0: domani,
1: il vento persiste.
0: Tu domani dici che cumuli, cirrocumuli non ci saranno.
1: Pare di no.
0: E quindi
1: pare che arrivi un po' di sole, anche se è così normale come parola, ti va bene?
0: No, sole? Va bene, però sapete che il sole, sapete dove si nasconde?
1: Oh,
0: il sole,
1: mamma mia,
0: dietro
1: si
0: ai cumuli e ai cirrocumuli.
1: Non sempre, non sempre.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: dirti che odio questa canzone?
1: Non preoccuparti, l'ho messa apposta. Ascolteremo
0: no, non
1: anche
0: potevi saperlo.
1: Sì, ce lo siamo detti tutti e due, che non è la nostra preferita, ma è in programmazione.
0: No, io proprio dei ricordi che non mi piacciono. Comunque, Tina Charles con I Love to Love, 1976 addirittura, riascoltata in Unforgettable grazie a Falegnameria Padoane Stile e Design. Sapete che

0: zanzariere, visto che siamo in arrivo per quanto riguarda la bella stagione. Falegnameria Padoane, anche lo showroom Stile Design vi aspettano in via Madonna Marina, sotto Marina.
1: Ora esatta alle 18.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia, diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
7: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
6: Per i nostri 50 anni, mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
8: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
9: Carlo, voglio la cucina nuova.
10: Se ci pensiamo.
9: Carlo, voglio il salotto nuovo.
10: Sì, ci pensiamo.

0: casa.
1: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
0: Carlo, andiamo!
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
5: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 04 1 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
4: Gabbiano.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: voglio più. Cinzia, non te voglio più.
1: Voglio.
0: Voglio, non te voglio più. Ti puoi guardare, ma fuori. Non te occhi. Non te occhi, ti puoi guardare, ma te occhi. Te occhi. Ufier, te faccio vedere Ufier. Te voglio gli occhi. Allora, no, noi scherziamo
1: di questa cosa del fierro, perché su poche cose sappiamo in napoletano, e quindi le
0: io guardo
1: dire.
0: Gomorra, credo che di più di quello non vado. Gomorra,
1: va bene.
0: Allora, io so che Sandra, tu non lo dico il cognome tuo, ma tu hai origini del sud, vero?
2: Esatto.
0: Di dove?
2: Parlando di napoletano, io sono lì vicino.
0: Di dove esattamente?
2: Cassino.
0: Ah, Cassino, io conosco Cassino, solo che in provincia di Frosinone, o sbaglio?
2: Esatto.
0: Okay, non è proprio, okay, dice, no. Frosinone,
1: più
0: Napoli,
1: Roma.
0: È quasi un po' lontana.
1: E che ci fai qui, Stefania?
2: Sandra,
0: lo stesso, Stefania è un'altra.
2: Che ci faccio qui?
1: No, perché anche Stefania, secondo me, dopo le chiediamo.
0: Chiediamo.
2: Qui io ci sono arrivata perché mio papà è veneto, è di qua. Mia mamma
1: invece
2: era di là.
1: Okay. E di là ci torni ogni tanto?
2: Sempre, ogni anno, 2-3 volte l'anno.
0: Bene, Cassino è bella, è alta, è proprio in alto, è poi vicino al sole. Ci si abbronza prima, Cassino.
1: Sì.
0: Ragazzi, ci si abbronza prima. Sandra, allora, come stai passando il tuo compleanno questi giorni? Poi presentiamo il resto della banda.
2: Allora, come lo sto passando? Sì. Praticamente lo sto festeggiando da domenica.
1: Hai capito?
0: A Rio de Janeiro, proprio, Rio.
2: Nella serie non sono scaramantica e quindi lo sto festeggiando da domenica, perché il mio compleanno ogni anno casca in concomitanza della festa della mamma.
1: Ah, sì.
0: Ah, quindi fai tutta festa della mamma, compleanno tutti insieme, e finisce a Natale praticamente.
2: Beh, sai, sì, perché noi quando festeggiamo siamo comitive di 30, dalle 30 alle 40 persone.
1: Caspita! Quindi se devi pagare tu la cena, ti costa veramente il mutuo, devi aprire.
2: No, io pago la torta.
1: No,
0: senti, anche.
1: È già la torta per 40 persone.
0: Quindi il fatto, ecco, spunta fuori da qua il 50% tuo di Sud Italia, insomma, che i compleanni durano sempre di più e sono più feste che da noi,
2: Esatto.
0: Magari
2: è
0: anche
2: così.
0: Magari anche per Stefania è la stessa cosa. Ciao Stefania.
1: Ciao Stefania.
2: Ciao.
1: Sì, perché anche il tuo cognome secondo me non è della zona.
2: No.
1: Dov'è?
2: Della Sicilia.
1: Ah, ecco, mi sembrava, finisce in Ia. E quindi conosco decisamente la zona, Stefania. E tu, stessa domanda che abbiamo fatto a Sandra, che ci fai qui?
2: Per marito.
1: Ah, il marito.
2: Sono stato con Veneto. Un
1: chioggiotto.
0: Sento che il tuo dialetto è molto chioggiotto, C'è qualche parola in chioggiotto che hai conosciuto, però, che conosci?
2: No.
1: Come no? È da poco che sei qui, no? Da poco sei qui?
2: No, da 26 anni.
1: Da 26 anni, caspita. Mi Stefania, da 26 anni.
2: Sì.
1: E non hai ancora imparato una parola?
2: No.
1: Non imparasti?
2: Non lo so pronunciare.
0: Non lo imparasti,
1: Stefania. E come festeggi oggi?
2: No, una giornata normale, perché festeggio domenica e poi ci vado giù in Sicilia.
1: Addirittura, ti fai il bel viaggetto giù. Bene.
0: Ci sono 40 gradi all'ombra in Sicilia,
2: Insomma,
1: no, hanno avuto tante di quelle piogge quest'anno, mamma.
0: Non ci ho fatto caso.
1: Pioveva sempre. Adesso la situazione sta migliorando.
0: Stefania, come dolci sono dolci del nord o del sud per il tuo compleanno?
2: Sud.
1: Dicene uno, dai.
0: Vai.
2: C'è la cassata, i cannoli, un po' di tutto.
0: Vabbè, verremo a trovarti, Stefania. Aprile, fai un compleanno aperto, free, per chi viene, viene, ci imbuchiamo dentro. Ma tu ridi, noi ci imbuchiamo ben volentieri. Magari anche al compleanno di Maurizio, che invece deve essere di origine il tuo cognome, Emiliano, o sbaglio?
3: No, ciao a tutti.
0: Ciao Maurizio.
1: Ciao Maurizio.
3: No, il mio cognome è qui, avevo detto anche l'anno scorso, dalla Riviera.
0: Ah, dalla Riviera, esatto, me l'avevi detto.
3: Selve, Perlumia,
0: un po' Padovano, quindi bassa Padovana.
3: Sì. Basta Padovana, sì, Riviera del Brenta da Stra praticamente, mio papà,
0: esatto.
3: Era mio papà.
1: Ah, okay.
3: Ecco.
0: Mi ricordo.
1: E tu che come festeggi? Mi sembra di aver visto una tua foto mentre corri, cammini, che fai? Sei sportivo, Maurizio?
0: L'avevamo detto
3: sì,
0: anche
3: no,
0: l'anno scorso, capito, vero?
3: Guarda, sono in macchina, sono appena venuto via dai colli a fare un giretto, ah. Ho preso tante di quella pioggia prima.
1: Lo sapevi che non era una giornatina di quelle belle, eh?
3: però tutti avevano messo il sole, quindi mi sono rischiato di andare.
1: Ah sì?
0: Mauri, ti hanno fregato, Mauri.
3: Eh già.
0: Ti hanno fregato.
1: Quello
0: Mauri.
1: È il bello, dai, comunque andare in bicicletta sotto la pioggia è bello.
3: Sono bravi tutti a andare con il sole.
1: Appunto.
0: Mauri, sei andato a correre in bicicletta per bruciare delle calorie per poi riprenderle stasera?
3: Però non
0: ho capito, sì. Nel frattempo sento Sandra o Stefania che stanno parlando come niente fosse.
1: Stefania, Sandra, guardate che vi sentiamo.
0: Sentiamo che state parlando.
1: Abbiate un attimo di silenzio.
2: Sono in macchina che sto guidando, perciò no.
0: Ah, tranquilla che adesso vi salutiamo. Maurizio, ti facciamo un abbraccio grande e enorme.
1: Sì, per scaldarti anche, visto che hai preso freddo, povero.
0: Povero.
3: Abbastanza. Ringrazio ancora per la telefonata.
1: Ci sentiamo il prossimo anno e vediamo se anche il prossimo anno ti chiediamo sempre da dove arriva il cognome.
0: Vabbè, già che ci
3: sei.
1: Ce lo ricorderemo, dai, il prossimo anno.
0: Ciao Stefania, ciao Sandra.
1: Ciao Maurizio, auguri,
0: buon compleanno anche a voi per aver risposto. Ciao, grazie.

0: cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e

0: Stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
1: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente. Muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso. Guadagna in salute. Palestra Storia Fitness. Il benessere entra in movimento.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: di ritrovo dei giovani.
1: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
0: Eurobar e Mora Mora.
1: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
0: Eurobar e Mora Mora.
1: Drink and food.
0: Lungomare Adriatico sottomarina.
1: Gustati l'estate.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: coccola questa canzone per me. Biagio Antonacci con You and Me, prima dell'appuntamento con Simply the Best, tra poco due successi degli anni Ottanta, grazie a Carrozzeria Biasion. Ricordate che nessuno vi può obbligare a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato, no no, voi siete assolutamente liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia, il nostro è Carrozzeria Biasion, quindi ve lo consigliamo, anche perché ci sono tanti servizi, il gommista, la meccanica, il noleggio, il soccorso stradale H24. Biasion è sempre un passo avanti e vi aspetta in via Venturini a Sottomarina.
1: Invece noi vi aspettiamo adesso subito, o meglio alla fine delle due canzoni, per parlare di altre novità, di altre curiosità. Nel frattempo ce le ascoltiamo tutte e due senza interruzioni. Torniamo indietro negli anni 80, 1986, Chris Rea con Josephine, 1983 Yazoo Yazoo con Dom Girl.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
3: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
4: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
5: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: pronto per qualcosa di nuovo?
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
6: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
5: Gabbiano 2, I love you.
7: Anna Michael.
8: Radio BCS.
9: Radio BCS.
8: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
10: Tic, tic.
8: Scarica l'app di Radio BCS.
11: Potrai ascoltare Radio BCS
8: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
10: Tic, tic.
8: Radio BCS.
9: Radio BCS.
8: Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: Allora, devo salutare la nostra amica Gerardini che ci ascolta dalla... mi sembra non abiti più in Texas, si è spostata, dov'è? Non mi ricordo più dove si trova.
1: Scrivici Gerardini.
0: Gerard, scrivici dove si trovi, così scrivici dove ti trovi, ho detto un po' qua, un po' là. Allora Cinzia, secondo te l'assessore regionale dell'agricoltura e alla pesca, si chiama Dario Bond, quando si presenta cosa dice? Quando gli dicono come ti chiami?
2: Sono
0: il mio
2: Bond.
0: Nome è Bond.
2: Dario
0: Bond.
1: Che nome particolare.
0: Che ha visitato lo spazio espositivo della Regione Veneto a Tutto Food.
1: Sì, perché a Milano c'è il Tutto Food, caspita, quindi ci siamo anche
0: tutto
1: noi.
0: Tutto Food, caspita, tutta
1: no, tutto food, virgola, caspita, punto esclamativo, 3 punti esclamativi.
0: Se fai così io tiro fuori i cirocumuli, te lo dico subito, se vai avanti.
1: Quindi, perché dico siamo? Perché il Veneto è anche Chioggia è presente al Tutto Food e quindi è un'ottima vetrina per far assaggiare le nostre eccellenze ittiche.
0: Ci sono 7 organizzazioni di produttori ittici in Veneto, la OPI Bivalvia Veneto, OPI Mitili Veneto, la cooperativa Pescatori di Pila, la cooperativa Pilamare, l'OPI San Marco di Chioggia, l'OPI Fasolari, che conosciamo bene, e il consorzio cooperative Pescatori del Polesine.
1: Eventi come il Tutto Food sono fondamentali perché consentono di creare relazioni commerciali e far conoscere il valore delle nostre produzioni un po' dappertutto, non soltanto quelle legate al pesce ma proprio quelle agroalimentari.
0: A completare questa esperienza di mancava il palato, c'è anche lo chef Adriano Versani che abbiamo avuto con noi più di una volta, che è impegnato in preparazioni dal vivo perché sfuma il pesce.
1: Serve
0: che valorizzano i prodotti ittici veneti attraverso la cucina. Perché non ci chiamano a fare gli assaggiatori?
1: Aia. Io a faccio quello, il corpalto agroalimentare.
0: Tu bevi? No, non puoi bere, non mangi, che ci vai a fare?
1: No,
0: non, il vino non lo bevi, il pesce non lo mangi.
1: Eh beh, ma c'è anche altro.
0: Cosa? Sono tutti bivalvi.
1: Fate le patatine fritte.
0: Puoi andare degli stand delle altre regioni, allora.
1: Vabbè, dai, ti lascio in quello Veneto, io vado nelle altre
0: ostrega,
1: regioni.
0: Ostrega.
1: Io vado nel Trentino Alto Adige a mangiare i canederli.
0: Oh là là.

0: Eppure Clara è saltata fuori così, non c'erano avvisaglie per noi di una certa e che facciamo questo mestiere che fosse così brava. Invece lei la trovo molto brava. Te piace Clara?
1: Sì.
0: È saltata fuori così dal nulla.
1: Perché Clara, ti devono avvisare quando arriva una nuova cantante o un nuovo cantante.
0: Guardate che arriva
1: la
0: nuova cantante.
1: Attenzione che sta arrivando sul binario 2, sta arrivando Arianna.
0: Guarda Clara, attenzione. Clara. Anche Harry Styles è arrivato così.
1: No, è lui no.
0: Lasciamo stare.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Una delle canzoni iconiche di Vasco Rossi è questa Angeli, o meglio Gli Angeli, 1996, canzone che abbiamo ascoltato nell'appuntamento con Unforgettable. Jewelry Ballerin ne è lo sponsor, che propone la nuova linea di Covente Gioielli a Stella Bag oro, gioielli in oro 9 carati, ideali per celebrare i battesimi, cheresime, comunione, lauree, insomma dei ciondoli colorati, luminosi, e che si possono utilizzare come dediche speciali proprio nel retro. Basta una scrittina, ci vuole poco tempo, e sono molto belli. Simboli, sono dei simboli unici che rimarranno nel tempo per chi amate. Passate da Gioielleria Ballarin, regalate e regalatevi un'emozione. Gioielleria Ballarin la trovate sui social, ma anche e soprattutto in Viale Padova, sottomarina.
1: Bene, è uscito nel frattempo anche il sole, quindi siamo più felici che mai. Ci sentiamo domani, come al solito, a partire dalle 16.
0: Per uscire il sole, indovina chi se n'è andato?
1: Chi se n'è andato?
0: Il cumulo, ecco. E il cirrocumulo. Ciao, a domani. Ciao.
1: 19:02.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?

0: una favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
5: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente. Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
5: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
4: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
5: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
5: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
6: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
8: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
7: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
8: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
7: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
10: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
9: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
2: Presenta Out Now.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai

0: Nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
1: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
0: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
1: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
4: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
7: Ci trovi tanto divertimento.
6: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
4: Passa a trovarci.
7: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
7: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
9: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
10: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
11: A Monselice in via Piave.
10: Concessionario ufficiale
11: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
10: Cosa puoi trovare?
11: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
10: Punti forti.
11: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
10: Chi vince su tutti?
11: BL Auto by Campello Motors.
12: Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
14: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
12: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia è felice, logico.
1: La taverna di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Istituto Cestari Righi.
4: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
5: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
6: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
5: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
4: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
6: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
5: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
6: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
4: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
5: Agevolazioni per studenti adulti e lavoratori.
6: Istituto Cestari Righi.
4: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
7: Be active!

0: centro a Storia, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. A Storia Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be a Storia.
1: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
2: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
2: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
2: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Dai, assaggia questa.
4: L'adoro.
3: E questa?
4: Divina.
3: Ma quanto sei golosa.
4: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
3: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
3: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin.
4: L'adoro.
5: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
1: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
5: Il punto di ritrovo dei giovani.
1: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
5: Eurobar e Mora Mora.
1: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
5: Eurobar e Mora Mora.
1: Drink and food.
5: Lungomare Adriatico Sottomarina.
1: Gustati l'estate.
6: Radio BCS.
7: Radio BCS.
6: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
8: Tic, tic.
9: Scarica l'app di Radio BCS.
10: Potrai ascoltare Radio BCS
9: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
8: Tic, tic.
6: Radio BCS.
7: Radio BCS.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: aspetta
1: tutti i giorni a pranzo e a cena. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
1: Hotel Rial.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
1: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
1: Hotel Rial.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
8: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
9: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
8: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
9: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
8: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
9: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
10: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
1: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
10: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
1: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
10: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città. Radio BCS, Unforgettable.
12: L'evoluzione dello stile.
11: L'evoluzione del design.
12: L'evoluzione del serramento.
11: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
13: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
12: Serramenti utili, pratici, di qualità.
13: Realizzati con stile e design.
11: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
13: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche. Che durano nel tempo.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
1: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
5: violino, saxofono,
6: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
5: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
5: Associazione Musica Chioggia.
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
7: Rooftop.
8: Rooftop.
7: Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
7: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
8: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
7: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best.
1: Simply the best. Simply the best.
2: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
3: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
2: Gabbiano 2, I love you.
4: Anna Maicole.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
11: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
10: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
11: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
10: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
12: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
13: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
12: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
13: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
12: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
13: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
14: Nessuno di giù. Pizzeria da Leo,
15: la pizza al taglio più buona in città, soffice, croccante, gustosa, unica.
14: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
15: Prenota 041 55 40 550.
14: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
15: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo,
14: la migliore.
15: Ma che te lo dico a fa?
14: Ma che te lo dico a fa?
16: Radio BCS.
17: Radio BCS.
16: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
18: Tic, tic.
19: Scarica l'app di Radio BCS.
20: Potrai ascoltare Radio BCS
19: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
18: Tic, tic.
16: Radio BCS.
17: Radio BCS.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove sogni diventano realtà.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
9: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: aperto su novità, offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
6: Etiservice, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: Sorry, what is Baccaro?
9: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
8: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
9: È Cicchetto.

0: elettrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger e i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto.

0: Altro. Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina. 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
1: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Clodia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
8: Clodia Lab.
9: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: 041 49 65 905.
10: Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
10: rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Radio BCS.
13: Radio BCS.
12: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
14: Scarica l'app di Radio BCS.
15: Potrai ascoltare Radio BCS
14: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

0: Dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
3: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente. Muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso. Guadagna in salute. Palestra Storia Fitness. Il benessere entra in movimento.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
7: Associazione Musica Chioggia,
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.